0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: Franco, un American.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.
2: Ladies and gentlemen, are you ready for the sporting event of the year? To the thousands in attendance and to the millions

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: Please don't die!
1: RadioCittaperta.it, la tua radio online.
2: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua. Solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: the future.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. Due ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

Popolo di Radio Città Aperta, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Chameleon. Domenico Mitsu Carrara, oggi giovedì 16 luglio 2026. Come promesso nelle puntate precedenti, cercherò di dedicare un piccolo spazio al nostro Francesco. Francesco che, devo dire, a parte qualche impegno, è molto costante nell'ascolto della diretta del giovedì mattina. Lui, grazie alla possibilità di connettersi su internet, cioè, mi può sentire dalla lontana Rosarno, e io lo ringrazio porgendogli gli auguri del suo 47esimo compleanno. Oggi io ho fatto la telefonata chiamandolo, ricordavamo quando lui è entrato a scuola e era il lontano 1993 ed è venuto con un cerotto in testa perché lui è caduto da cavallo, e leggenda diceva che lui stesse salvando una principessa e ha avuto difficoltà ed è caduto da cavallo. Quindi questa è la leggenda di quel cerotto con cui ci siamo conosciuti noi di quel liceo linguistico a Gioia Tauro nel lontano 1993. E quindi oggi aspettiamo la sua richiesta, se comunque gli ospiti glielo permetteranno, perché probabilmente sarà pieno di vicini che andranno a salutarlo. Quindi non mi ha promesso di ascoltare la diretta per questa ragione. Qualora avesse la possibilità di connettersi, ci chiederà il suo brano e noi lo accontentiamo. Detto questo, iniziamo con un sorriso, però che si chiude leggermente, perché la settimana scorsa non ho messo un brano, perché tutte le radio sicuramente trasmettevano Total Eclipse di Bonnie Tyler. Io dico solo i primi due nomi del titolo, il titolo è più lungo, perché probabilmente è stata sentita e risentita in tutte le radio, Total Eclipse for the Heart di Bonnie Tyler, che è venuta a mancare appunto l'8 luglio. Lei era dell'8 giugno 1951 e dopo un mese del suo 75esimo compleanno è venuta a mancare, e noi oggi a Chameleon su Radio Città Aperta la vogliamo ricordare, ma con un brano allegro, perché noi tendenzialmente siamo allegri anche in queste circostanze leggermente tristi, quindi andiamo ad ascoltare questo pezzo molto ritmato, molto bello, per iniziare la giornata di oggi. Holding Out for a Hero, lei è Bonnie Tyler, che la ricordiamo così.

Ed abbiamo iniziato con questa canzone che era bella, allegra, ritmata. E invece mettiamo questa che è un po' più triste, un po' più intima. Dalle musiche del grande John Williams, del film Jurassic Park, vogliamo ricordare lui, Sam Neill, che il 13 luglio ci ha lasciati. Beh, come gli attori di quei film cult, tipo i genitori di Macaulay Culkin, di Mamma ho perso l'aereo, quindi si fa un pensiero a loro che ci hanno fatto compagnia, sia la mamma che il papà sono venuti a mancare dei personaggi. È come Sam Neill, che è il personaggio principale del film Jurassic Park, che lo vogliamo ricordare in questo modo, perché purtroppo quando si spengono le lancette delle persone famose, dei divi, insomma, è carino ricordarli. E arrivando in Italia, un'icona della musica italiana è venuta a mancare, in particolar modo per me, perché anche se appartiene a un'epoca molto molto molto prima, ecco, l'epoca dei miei genitori, soprattutto mio padre, perché stiamo parlando di Peppino Di Capri, che era classe 1939, lui, mio padre, che era del 44, ascoltava tantissimo Peppino Di Capri, che ha delle caratteristiche miste, non c'ha un genere, ne ha tantissimi, molto divertenti, c'era un po' di tutto, e io lo voglio ricordare cercando di rimettere un sorriso al cuore che parla ad un divo, ad un personaggio importante per quello che è la musica italiana, in particolar modo degli anni 60, ma non oltre, perché non si è fermato. Lo vogliamo ricordare con questo simpatico pezzo che si intitola Speedy Gonzales.

Il 340-1974-468 è il numero dove poter scrivere qualsiasi cosa. Il nostro Francesco, ovvero il festeggiato del giorno, colui che compie 47 anni, ci scrive, vediamo che cosa, nel suo modo, naturalmente, che ormai è diventato un simbolo, sigillo di fabbrica. Uè, a tia Mitsu, come detto prima dalla diretta, ti mando il titolo del brano da me richiesto, che ufficiale, così ufficioso. Allora, mister, ok. Poi abbiamo altri saluti. Abbiamo la nostra amica, ormai fedelissima al programma, Giuliana, che ci scrive: io ti sto ascoltando. Allora, che mi sta ascoltando, intanto saluto tuo marito, che non lo vedo da tanto, spero di incontrarvi un giorno all'aeroporto. E naturalmente vi chiedo, come ho chiesto a Francesco, che oggi compie 47 anni, il vostro brano preferito. Bene, allora io andrei poco avanti con un po' di musica italiana, così vi tengo fermi. Anzi no, a Francesco lo dobbiamo servire, perché se vengono i vicini deve lasciare la radio un attimo per dar retta ai vicini che gli porgono gli auguri. E allora andiamo a vedere che cosa ci chiede Mr. Gorgeous. Ok, Mr. Corvacus, ok, qual è il brano, Francesco? Non si è capito bene? Ci provo. Allora, facciamo così: andiamo avanti con la musica italiana, perché da Peppino di Capri voglio passare, rimanendo sempre nella città partenopea, voglio rimanere passando a Renato Carosone con questo pezzo simpatico. E intanto io vado a tribolare da solo per capire il titolo del brano che il nostro Francesco ci ha richiesto, invitando Giuliana a richiedere il suo. Vi aspetto al 340-1974-468 o al mio numero, naturalmente, come siete abituati a fare. E intanto andiamo avanti con la musica fresca e italiana.

Carossa veda, corussa se fa russa, russa, russa, russa veda, carossa se fa russa, russa, russa, appressa is, per da capessa, chiarossa con una mossa maliziosa, l'arra passa. Wait, wait!

che la fa colombrina e chi li chiusa piccia sta rossa malupina di casa fide fa. E a rossa veda, con russa se fa russa, russa, russa, russa veda, che a rossa se fa rossa, rossa.

che la fa colombrina e che le chiusa a piccia sta rossa malubina di casa fide fa. E la gente vede che russa se fa russa, russa, russa, e vede la rossa casa fa rossa, rossa, rossa.

0: Plus. E stamattina ho voluto iniziare con, sì, certo, il primo brano straniero, però una piccola parentesi italiana, perché ogni tanto ci vuole. Io mi concentro spesso sulla musica straniera, ma quando vado a sentire delle chicche è giusto proporle. Vorrei proporvi una domanda: cosa c'è di gioioso, di bello dell'estate? Ecco, ci sono tantissime risposte, vi prego di scrivere. Vi prego di scrivere, insomma, la vostra, e poi dopo la vostra risposta, insomma, io metterò in, dopo che vi propongo questa domanda, aspetto la vostra risposta. Vi propongo un pezzo di un cantautore, parlando della musica italiana, che vale un pezzo del cantautore Lucio Dalla, che c'ha una canzone bellissima, perché molte volte ci si fa prendere dalla musica, che c'aveva delle musiche particolari, ma il testo di questa canzone parla da solo, molto molto bello. E abbiamo già una risposta delle cose belle dell'estate. Cos'è la cosa che vi interessa di più, la cosa che vi piace di più dell'estate? E poi andiamo a sentire Lucio Dalla con Cara.
1: La cosa che più mi dà gioia dell'estate non è il mare, non so gli aperitivi, non so le giornate più lunghe, non so manco le vacanze. No, la cosa che più mi rende felice dell'estate sono i panni che si asciugano subito.

0: cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: sputo e ho detto olè, sono perduto.
1: Giovedì 16 luglio 2026.
0: La notte sta morendo.
1: E sono le 10:24, stiamo ascoltando Cara di Lucio Dalla.
0: Ma per uno come me, l'ho già detto.
1: E adesso vi propongo, per chiudere questo, spero, bellissimo, spero lo sia anche per voi, una bellissima parentesi italiana. Tra questi saluto pure, per questo saluto Francesca, che apprezza il mio programma anche se lei piace la musica italiana, quindi ogni tanto è giusto affacciarsi nella musica nostra, perché c'ha dei testi e delle musiche che ne valgono proprio la pena, vale la pena ascoltare. Allora chiudo con un altro cantautore, sembra scontato, però mi ha ispirato, perché c'è qualcuno che l'ha riproposto in un altro modo, e allora dico va bene, allora mi piace. Mi piace la particolarità del brano che vi faccio ascoltare adesso, è che è un brano italiano, è un testo italiano incastonato non è incastonato, perché c'è la parte iniziale, la parte, se prestiamo attenzione alla parte iniziale, è molto celtica. È un pezzo italiano con delle influenze celtiche, secondo me. Andiamo a sentire Volta la carta di Fabrizio De André, e poi andiamo avanti con le richieste, che ce ne sono due all'attivo. Abbiamo Smoky City del nostro Francesco, e poi abbiamo il cavallo di battaglia degli Eagles, Hotel California, da parte della nostra Giuliana. Quindi adesso ascoltiamo questo pezzo italiano e poi le richieste che vengono subito dopo. Volta la carta, Fabrizio De André.

0: Madama Doré ha perso 6 figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madama Doressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni.

un pezzo incastonato in suoni etnici irlandesi, molto molto bello, molto bello. Ah, non sto scoprendo niente perché questo pezzo è del 1978, quindi è nato prima lui che io e il caro Francesco, che oggi compie gli anni e gentilmente mi chiede questo brano degli Smoke City che si intitola Mr. Gorgeous and Miss facciamo Mr. Gorgeous, va bene così, perché l'altro è tra parentesi, quindi posso pure non dirlo. E allora

Era il 1976 e oggi nel 2026 ci viene richiesto questo brano che appunto c'ha i suoi 50 anni quest'anno. Viene richiesto dalla nostra Giuliana che ascolta il nostro programma e devo dire che siamo arrivati al 5 minuti e 37 secondi di brano, perché il bello della canzone continua fino alla fine con queste note, con queste chitarre che ti porta all'ascolto fino ai 6 minuti e 31. Quindi io ci parlo un po' perché la canzone è andata, però chiude con queste chitarre bellissime e noi continuiamo con la bella musica. Andiamo ad ascoltare un pezzo dei Travis, un pezzo che si intitola Side, per poi passare a qualche aneddoto, a qualche altro brano interessante. Rimanete connessi con noi perché spero, io mi impegno a non deludervi e andiamo avanti appunto con la buona musica.

E bentornati a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. È di Chameleon, il programma che va in onda su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12. Sono le 10:50. Già è passato quasi un'oretta, però questo anche grazie alle vostre richieste al 340-1974-468. E oggi che siamo nel cuore dell'estate, ci sono un sacco di ragazzette, e parlo di ragazzette che hanno questo taglio di capelli o fresco o particolare, tipo le treccine, perché ci sono quelle ragazze che fanno le trecce in spiaggia, ci sono le ragazze che vanno apposta dal parrucchiere a farsi fare le treccine, e ci sono degli aneddoti, delle accortezze importantissime che le condivido con voi per saperle, per conoscerle anche per me stesso. E chi fa le treccine, tipo Francesco, se ti fa le treccine devi sapere queste cose, che le treccine strette creano una trazione molto forte sulla cute, cioè non è che ti fai i capelli in quel modo e non c'è da prestare attenzione. Sì, perché c'è questa trazione che è prolungata, crea due cose in modo particolare: la tricotinia, che sarebbe il dolore al cuoio capelluto. Uno sente un dolore ma sottovaluta la cosa, invece no, perché il dolore al cuoio capelluto non ci deve stare. E poi l'alopecia da trazione. Eh sì, perché questa trazione, col passare del tempo, attraverso una forza meccanica esterna, crea la caduta dei capelli, che col passare del tempo, se avviene, i capelli non tornano più, perché l'alopecia poi è un qualcosa che bisogna curare, e col rischio di non rivedere più i propri capelli ricrescere. C'è da prestare molta attenzione, perché le trecce si possono fare, ma morbide, e farle durare 3 settimane massimo. Poi bisogna mettere pure la crema solare, perché bisogna mettere la crema solare

sulla cute del capello, perché è esposta al sole e brucia come la pelle. La pelle, se il viso, la pelle nostra, che noi curiamo la pelle, non curiamo la cute, sottovalutando che il sole indebolisce la cute e la cute fa crescere i capelli deboli. Quindi, detto questo, prestiamo attenzione a questo aneddoto e adesso entriamo un po' nel mood soul, che poi procede nella seconda ora con questo pezzo che mi piace molto, un pezzo d'amore, Complete Me. Sì, bello, bello. Lei è Ruth Ann e andiamo verso la fine della prima ora con questo mood abbastanza soul.

E chiudiamo la prima ora con questa musica leggera, abbastanza gradevole, molto orecchiabile. E io aggiungerei Rest di Michael Kiwanuka, che ho sentito qualche anno fa qui a Roma, e oggi lo sento con voi qui, sempre da Roma, ma in radio. Io quando l'ho sentito dal vivo all'Auditorium Parco della Musica. Era una bella sensazione che cerchiamo di ottimizzare qui da Radio Città Aperta. Resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Forno One con Fabrizio, Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto!

E bentornati alla seconda ora di Chameleon, connessi su www.radiocittaaperta.it, e abbiamo ascoltato questo pezzo abbastanza soul, So Good To Me di James Emmanuel. Continuiamo con la bella musica, ma ci abbiamo anche qualche aneddoto. Se prima abbiamo parlato delle treccine, rimaniamo un po' nel tema del parrucchiere con questa notizia bella che forte. Una donna è uscita dal parrucchiere paralizzata. Ebbene sì, bisogna fare attenzione anche a questo discorso, perché quando ci sono quando si va a lavare i capelli ci si appoggia sul lavatesta e c'è

In pratica tutto dipende dalla posizione scorretta del collo nel lavandino, nel lavatesta, si chiama proprio così, lavatesta.

una materia che si chiama ergonomia o la sicurezza a lavatesta. E invece l'inclinazione del collo quando bisogna... L'inclinazione del collo bisogna regolarla, perché molte volte qualcuno sente il dolore però sottovaluta, e quindi deve essere la parrucchiera a conoscere queste cose, perché il paziente non deve uscire solo bello ma anche in buona salute, e bisogna fare attenzione da quello che sto dicendo, proprio perché molte volte si sottovaluta un problema così grave. Ed è la volta di Tracy Chapman con Baby Can I Hold You, ed è un pezzo che già dal titolo ti sciogli con una persona che ti chiede: ti posso abbracciare? Certo, vieni pure.

Brano bellissimo. Brano bellissimo reso tale dalla reinterpretazione del grande Rod Stewart, che originariamente, insomma, il brano era bello già di suo con l'interpretazione

cantante interpretatore, perché lui va a interpretare un sacco di pezzi, e ci ha avuto un grande successo, perché non necessariamente bisogna essere cantautori per avere il successo che ha avuto Rod Stewart, riprendendo appunto pezzi di qua e di là e dando il suo timbro straordinario, devo dire. Ed è per questo che vi ripropongo la sua versione. Ora non vado a dire quali altri pezzi ha riproposto, perché ce ne sono tantissimi, ma io adesso, dato che è stato il 1991,

E prendo questa canzone bellissima come assist per passare alle canzoni che vengono dopo, perché c'ha questo ritmo, non so come definirlo, però un ritmo che io lo accosterei ad esempio a un brano di Santana. Come il primo che mi viene è Oye, come va?

Bentornati in studio, sono le 11:37. La musica regna sovrana qui a Radio Città Aperta. Il nostro Francesco che si diverte a mandare fotografie strane. Tra poi Bruno Mars, c'è un lupo che va sulla luna. Grande Francesco con la tua fantasia. E noi andiamo avanti.

dai social, ecco, ascoltando i social mi viene proposto qualcosa del genere ed è lì che ve lo ripropongo io. E allora, no, stavo giusto pensando che la musica che viene dopo invece mi viene riproposta da una signora che vive a Bagnara, che ci tiene tantissimo, lei che ama Elvis Presley, a ripropormi un... ci tiene a propormi un brano, anzi un cantautore, che si chiama Harry Oliver. Quindi rimanete connessi, intanto ve ne parlo così vi viene l'appetito. Dopodiché, ascoltando la mia musica, arriveremo a questo Harry Oliver tra pochissimo. Prima però andiamo a mettere Tender Eye con So Long Procrastinating.

vorrebbe essere fatta e finisce con non farla mai a furia di procrastinare. Quindi cerchiamo di almeno iniziare e poi mantenere l'andamento, perché procrastinare ci porta invece a non iniziare mai e rimuginare un po', a pensare a se l'avessi fatto, io lo vorrei fare, l'avrei voluto fare. Fallo e continua a farlo, insomma questo è il consiglio che viene. Ma andiamo ad ascoltarla, Tenderai, con questo brano che ho appena annunciato.

Questo accento molto britannico, molto inglese, molto londinese per lo più. E specialmente oggi che ieri gli inglesi hanno perso, poverini, contro l'Argentina. Mo vediamo chi diventerà campione del mondo del 2026, per la seconda volta gli argentini di seguito, perché il mondiale precedente l'hanno vinto loro, o gli spagnoli, chi lo sa, staremo a vedere. Invece con la musica andiamo un po' indietro nel tempo con un brano dei Ronettes, i Ronettes che cantano questo pezzo, che negli anni, non mi ricordo se erano 80 o 90, erano, io li ho conosciuti perché sponsorizzavano uno shampoo, una cosa del genere, quindi noi della nostra generazione conosciamo questo pezzo che si intitola Be My Baby, e lo propongo proprio perché il brano che viene dopo si può collegare ritmicamente, ed è il brano che la signora Tania mi propone di Harry Oliver, che sarebbe un Elvis Presley moderno, e andiamo per ordine. Intanto andiamo ad ascoltare Be My Baby, poi vediamo Harry Oliver, ascoltiamo Harry Oliver, poi magari ve lo disannuncio.

Ed è molto talentuoso questo Harry Oliver proposto dalla signora Tania. Signora Tania che ama Elvis Presley, allora io mi dirigo verso la fine direttamente salutando la signora Tania e proponendo un brano del classico Elvis Presley, che ha ispirato moltissimi dei cantanti che hanno fatto la storia venuti dopo di lui, tra cui Harry Oliver. E allora mettiamo Suspicious Minds di Elvis Presley, dedicato alla signora Tania, per poi arrivare ai saluti, perché anche oggi la puntata sta quasi finendo.

E siamo arrivati ai saluti di questa puntata del giovedì 16 luglio 2026. Voglio finire con porgere gli auguri al caro Francesco che costantemente, considerando sempre i suoi impegni, mi sta accanto e mi supporta su questo. Lui come Giuliana e come Giuliana che mi ascolta in diretta e Francesca che mi ascolta in differita.

la volta di Fabrizio Forno e la sua Forno One. Noi ci risentiamo giovedì prossimo, sempre dalle 10 alle 12, carichi più che mai di buon umore, aneddoti e musica. Questa è la parola d'ordine di questa trasmissione. Mi raccomando, siate sempre di più per quello che si può fare. Noi ci vediamo, ci risentiamo giovedì prossimo. Buona settimana a tutti. Ciao, vi voglio bene, questo lo devo dire.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. È smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto!

E buongiorno, buongiorno da Santigno, buongiorno come sempre con la White Rabbit dei Jefferson Airplane per darci una bella sterzata in questo primo lunedì di luglio. Vediamo come arriviamo alla fine del mese, ma prima ancora vediamo come arriviamo alla fine della trasmissione. (340) 1974468 per WhatsApp, Telegram ed SMS. Ci trovate al numero della diretta 0688980443. Ci trovate su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook a nome di Radio Città Aperta. E poi voi sapete che Radio Città Aperta si autofinanzia grazie al sostegno di noi speaker, per cui se volete darci una mano potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Cliccate sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, visibile vicino al player all'interno del podcast. Inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Tra l'altro, se avete Amazon Prime è completamente gratis, ma comunque sul nostro sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostieni. Tienici.

Oggi abbiamo ben tre interviste, più chiuderemo alla grande con Zona Franca. La prima è tra pochissimo e intanto iniziamo con la musica e lo facciamo con un classicone, Depeche Mode, Enjoy the Silence.

Enjoy the Silence, uno dei brani più iconici e di maggior successo dei Depeche Mode, pubblicato nel 1990, secondo singolo del leggendario album Violator. Ha ridefinito un po' anche la storia della musica synth pop, ma in generale i Depeche Mode lo hanno fatto. Bene, andiamo avanti e lo facciamo con questa mattina un po' di classici. Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

0: Le 10.35 abbiamo raggiunto telefonicamente la nostra prima ospite di oggi. Do il benvenuto a Carla Ottoni. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a te per essere qui. Allora, siamo qui per parlare del rassegna, la festa di cinema. Caravan Fest 2026 partirà il 10 luglio e durerà fino al 16, che ti vede, diciamo, alla direzione, possiamo dire così, al Parco Giordano Sangalli di Torpignattara. Parte questa appunto festa di cinema multiculturale. Ci troviamo in una zona periferica di Roma, spesso, no, possiamo dire dimenticata magari dai circuiti quelli più importanti, e proprio qui si inserisce il Caravan Fest.
1: Sì, esatto, il Caravan è diventato negli ultimi anni un vero e proprio festival di cinema open air, quindi è un festival con anteprime ospiti internazionali, che però invece che in un cinema si svolge in questa arena che noi allestiamo nel Parco Sangalli, che è caratterizzato dalla presenza maestosa dell'acquedotto Alessandrino. È un parco importante per il territorio perché è un vero e proprio luogo di incontro non solo interculturale ma anche intergenerazionale, e quindi ci sono tutti gli abitanti del territorio. Ma negli ultimi anni, devo dire, la manifestazione è diventata una piccola oasi aperta a tutta la città. Negli ultimi anni abbiamo registrato molti spettatori che venivano anche da altri quartieri, proprio perché presentiamo dei film che altrimenti non ci sarebbe modo di vedere a Roma, dei film che non solo non hanno distribuzione in sala, tranne uno quest'anno che sarà distribuito, poi il film pakistano che proietteremo il 15 luglio, presentato con la regista che sarà nostra ospite, però per il resto sono film che appunto difficilmente arriveranno nelle sale cinematografiche e che noi selezioniamo dai più importanti festival europei di tutto il mondo. Ad esempio, il film di apertura De Lupi è un film bangladese, una delle cinematografie più sconosciute del mondo, che invece nasconde tanti talenti, e appunto uno di questi è il regista di questo film, Tokir Shaikh, che è anche lui nostro ospite. Un film che noi abbiamo selezionato dal Festival di Rotterdam, che è uno dei festival più importanti, una vetrina molto importante per il giovane cinema indipendente europeo, e noi lo presentiamo in anteprima assoluta in Italia. Quindi devo dire, il pubblico ci dà soddisfazioni perché riempie sempre l'arena, è attirato proprio dalla programmazione e dalla presenza degli ospiti anche.
0: Tra l'altro una iniziativa, o meglio, un festival pieno di iniziative diverse, perché oltre, no, alla rassegna di film internazionali, come hai detto tu, comunque che difficilmente vedremo al cinema, c'è poi il concorso nazionale di cortometraggi e il premio Nuove Cittadinanze.
1: Esatto, sì, noi abbiamo da sempre avuto un'attenzione particolare ai registi e alle registe giovani, quindi selezioniamo molto opere prime e seconde, e da 2-3 anni abbiamo dedicato interamente il concorso di cortometraggi agli autori italiani, al cinema italiano, proprio perché sui lungometraggi spaziamo, ci chiamiamo Caravan perché è un vero e proprio viaggio nel mondo attraverso il cinema. Abbiamo però voluto dedicare questa importante finestra proprio alle nuove leve del cinema italiano, ai giovani autori che magari tra 2 anni ci regaleranno un lungometraggio in sala. Questo è l'augurio che noi facciamo a tutti gli autori dei cortometraggi che selezioniamo. E invece il premio Nuove Cittadinanze è anche una vetrina importante, uno spazio importante che noi dedichiamo al cinema italiano in una chiave un po' particolare, perché noi come associazione non facciamo solo il festival, durante i mesi precedenti lavoriamo nelle scuole dove si insegna l'italiano agli adulti con background migratorio. Tu dicevi giustamente, Torpignattara è ormai uno dei distretti più multiculturali di Roma, e proprio per questo in questa parte, non solo a Torpignattara, Centocelle, Alessandrino, Quarticciolo, ci sono moltissime scuole dove viene insegnato l'italiano, viene anche data la licenza media appunto a tanti adulti che magari da anni vivono a Roma ma hanno bisogno di questo titolo magari anche per lavorare, e noi sosteniamo l'attività dell'insegnamento dell'italiano con la visione di film che compongono una sorta di viaggio, anche qui ritorna l'idea del viaggio, nella storia dell'Italia. Ad esempio quest'anno hanno visto Pane, Amore e Fantasia, Mamma Roma, Questione di cuore dell'Archibugge e Quo Vado con Checco Zalone. Loro li vedono, imparano anche tante cose, no? Sull'Italia, sulla storia dell'Italia, su come si sono evoluti anche i nostri costumi. Alla fine delle visioni votano, è una vera e propria votazione con le schede elettorali, le urne, ed è molto emozionante perché molte di queste persone raccontano di non aver mai votato, nemmeno nei paesi da cui provengono. E il film che raccoglie più voti nei tre centri in cui noi lavoriamo è il film di chiusura del festival. Quindi questi nuovi cittadini, che, o che speriamo diventino presto nuovi cittadini e cittadine romane, scelgono il film di chiusura del festival e assegnano questo premio a un cinema che comunque parla anche a loro e trasmette dei valori di apertura, di accoglienza, promuovendo proprio un'idea della cittadinanza non come uno status irraggiungibile, ma come uno spazio in cui nessuno è ospite e tutti siamo appunto cittadini e cittadine.
0: Bene, allora ricordiamo ancora che Caravan Fest ci sarà dal 10 al 16 luglio al Parco Giordano Sangalli di Torpignattara. L'ingresso è dalle 20, ingresso gratuito, tra l'altro. Sì. Io ringrazio Valentina Pettinelli, l'ufficio stampa che ci ha messo in contatto, e ringrazio ovviamente Carla Ottoni per averci illustrato che cos'è Caravan Fest. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo a Caravan.
0: Grazie, alla prossima, ciao.
1: Alla prossima, ciao.

E questo invece era Johnny Cash nella sua versione di Personal Jesus. Abbiamo ascoltato i Depeche Mode poco fa. Nel 2002 Johnny Cash realizzò questo album American the Third, The Man Comes Around, dove in chiave alle volte blues e country andava a reinterpretare alcuni brani famosi. Tra l'altro ultimo album prima della sua dipartita, era appunto il 2002. Depeche Mode raccolse con entusiasmo questa versione, ma insomma Martin Gore diede immediatamente il suo permesso per la registrazione, definendo anche un onore immenso che una leggenda come Cash insomma dedicasse una sua versione di questo brano. E lo stesso Gore ha più volte dichiarato che quella di Johnny Cash, tra le tantissime versioni di questo brano, è l'unica che diciamo così merita per la sua capacità di aver reso questa canzone più originale, propria, possiamo dire.

E ancora Johnny Cash nella sua versione di Hurt, brano storico degli anni 80 di Nine Inch Nails, la prende e la trasforma da un brano di autolesionismo, di droga, lo trasforma probabilmente in un brano dove Johnny Cash, ormai vicino alla sua, anche se prematura, di partita, forse fa, diciamo così, un excursus e anche un po' un resoconto della vita e della vecchiaia. È inutile dire che gli stessi Nine Inch Nails, seppur in una versione totalmente diversa, non solo hanno apprezzato ma si sono commossi dalla versione del cosiddetto Man in Black, così veniva chiamato. Rimaniamo con queste sonorità e anche con questi timbri così gravi e avvolgenti, e lo facciamo con Nick Cave and the Bad Seeds, Into My Arms.

E questo neanche a dirlo, Nick Cave and Bad Seeds con Into My Arms, è il 1997 dall'album Mudman's Call, semplicemente pianoforte e contrabbasso per questa che possiamo definire una preghiera laica scritta da Nick Cave in un momento di profonda transizione personale segnato dalla disintossicazione dalle droghe, anche da un momento sentimentale molto significativo, ovvero la fine della sua relazione. Una dichiarazione di incredulità religiosa, inizia così il brano, I don't believe in an interventionist God, ma che evolve subito in una richiesta spirituale. Se un Dio esistesse, l'autore gli chiederebbe solo di proteggere la persona amata e di riportarla tra le sue braccia. Insomma, Nick Cave non delude mai.

E mentre aspettiamo si facciano le 11, continuiamo con questa carrellata di grandi classici, ci facciamo cullare. Stamattina iniziamo con tanta calma, poi vediamo, magari cambiamo ritmo e atmosfera da un momento all'altro, ma intanto ci piace così. E allora ci ascoltiamo un classico dei classici, il grande Leonard Cohen con Dance Me to the End of Love.

0: Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Le 11.01, abbiamo raggiunto la nostra seconda ospite di oggi. Do il benvenuto, ma sarebbe meglio dire il bentornata, a Giulia Vanni. Ciao Giulia, ben ritrovata.
1: Ciao Santa, buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti e tutte.
0: Grazie a te. Allora, stavolta siamo qui per parlare di teatri d'arrembaggio. Insomma, chi è più attento sicuramente si ricorderà di questo festival ospitato dal Teatro del Lido di Ostia. È ripartito qualche giorno fa, il 3 luglio, e durerà ancora fino al 26. Che cos'è Teatri d'arrembaggio?
1: Teatri d'arrembaggio è una manifestazione multidisciplinare che tratta di teatro, soprattutto scena off, stand-up comedy, teatro ragazzi e laboratori di costruzione, di solito comunque laboratori manuali per bambini e bambine. Quest'anno siamo arrivati al nostro 10° anno, siamo molto molto contenti di questa cosa, stiamo quasi per diventare maggiorenni, no, non è vero, manca ancora tantissimo, però siamo molto contenti di questo traguardo e quindi vi aspettiamo, insomma, venite perché le attività sono tutte gratuite. Il venerdì e il sabato ci sono le nostre piraterie, che sono appunto gli spettacoli comici, la scena off romana e nazionale con il teatro, appunto la stand-up comedy, mentre la domenica è interamente dedicata a bambini e bambine e le loro famiglie, con laboratori e teatro ragazzi.
0: Allora, siamo partiti, abbiamo detto il 3 luglio, tra l'altro alla grande con Daniele Parisi e poi subito dopo Chiara Becchimazzi, insomma due nomi di un certo rilievo, già stati lì al Teatro del Lido proprio in occasione dei teatri d'arrembaggio. Come sono andate queste prime date?
1: Guarda, è andata alla grande perché abbiamo avuto il pienone subito la prima sera con Daniele e con Chiara, chiaramente essendo la nostra stand-up comedian resident, ovviamente riscuote sempre un gran successo, abbiamo dovuto mandare via la gente, veramente è stato un grande grande successo e tra l'altro impreziosito dalla collaborazione che abbiamo avviato quest'anno con lo spazio Vigneria Alimentari, che ci da mangiare ci fa fare un aperitivo a prezzi popolari dalle 19.30, quindi le persone sono arrivate anche per quello.
0: E poi, tra l'altro, questa settimana attesissimi, tra le figure più attese, le Karma B, il 10 luglio.
1: Eh già, siamo tutte eccitate per questo ritorno, in realtà, perché le Karma B sono state già 2 anni fa al Teatro del Lido per i teatri d'arrembaggio, ma sono delle amiche del Teatro del Lido, nel senso che le ospitiamo spesso anche in stagione, quindi nella stagione invernale proprio del teatro, e quindi tornano sempre volentieri, noi le accogliamo ovviamente e le invitiamo volentieri perché è sempre un piacere lavorare con loro, quindi anche noi siamo bene siamo molto contenti di questa collaborazione. Poi proseguiamo con Simonetta Musitano, la settimana dopo ci sarà Salmoni, che è una nostra produzione con Giorgia Conteduca e Walter Perrotta, poi continuiamo con Xuliano Dulé, insomma ce n'è per tutti i gusti e quindi venite, ecco.
0: Allora, ci hai detto anche tanti appuntamenti per i bambini, quindi un festival trasversale sia con spettacoli ma anche con laboratori, insomma una grande festa sul litorale romano. Tu prima ci hai detto questa è la 10ª edizione, insomma 10 anni, manca ancora un po' come hai detto tu per diventare maggiorenni, però 10 anni non sono pochi. Allora ti chiedo, che cosa è cambiato sia dal punto di vista della proposta culturale, ma anche diciamo così da come il pubblico è cambiato e come accoglie, se in maniera diversa, diciamo l'offerta culturale sul litorale romano?
1: Ma guarda, ti dico due cose. La prima è che il pubblico ha cominciato ad apprezzare la stand-up comedy, che 10 anni fa non era un genere così tanto diffuso, perché ancora non era appunto molto diffuso né in televisione né nei podcast né sui social. 10 anni fa era proprio un mondo diverso. Oggi la stand-up comedy sta prendendo piede, ha preso tantissimo piede soprattutto tra i giovani, e devo dire che, e passo al secondo punto, questo ha avvicinato tantissimo quella fascia che tradizionalmente difficilmente da intercettare, difficile da intercettare, cioè quella tra i 18 e i 30 anni, che normalmente non fruisce tantissimo del fatto teatrale. E quindi il fatto di essere stati un po' avanguardisti, se vuoi, cioè aver inserito la stand-up comedy subito dalla prima edizione, ci ha permesso di avvicinare quel pubblico lì, di e di abituarli in qualche modo alla produzione teatrale. Infatti molti di loro poi sono persone che si avvicinano anche alla stagione del Teatro del Lido, certo, che non sempre ovviamente offre stand-up comedy, quindi offre altro genere, però ecco, ci ha fatto molto inorgoglito, diciamo, questa nostra funzione, perché grazie alla gratuità e grazie a una programmazione giovane, se vuoi, anche se poi viene apprezzata anche da un pubblico più adulto, ovviamente, siamo stati in grado, insomma, di avvicinare un pubblico più giovane. Questo è stato molto interessante, insomma, da osservare negli ultimi 10 anni.
0: E allora grazie a voi, Valdrata Teatro, per quello che offrite alla comunità. Io ricordo ancora Teatri d'Arrembaggio, Piraterie, Incanti e

0: teatro@gmail.com. Per qualsiasi informazione potete visitare la pagina Facebook Teatri d'Arrembaggio e poi c'è il sito di Valdrada Teatro. Tra l'altro ringrazio Valentina Pettinelli, l'ufficio stampa che ci ha messo in contatto. Non so se vuoi aggiungere qualcosa in conclusione, Giulia.
1: Sei stata precisissima come sempre, grazie. Vorrei ringrazio solo Roma Capitale, ringrazio te ovviamente dell'invito come sempre, ringrazio Roma Capitale perché siamo inserite nell'estate romana, quindi, ed è per questo che la manifestazione è gratuita, ma sei stata precisissima, tutte le informazioni sono quelle che hai detto.
0: Allora grazie a Giulia Vanni per averci presentato Teatri d'Arrembaggio e alla prossima, Giulia, grazie mille.
1: Alla prossima, grazie.
0: Ciao,
1: buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a te, ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

Perfect Day, capolavoro di Lou Reed 1972, che ha un po' influenzato artisti proprio come Leonard Cohen, che abbiamo ascoltato poco fa, diventato questo brano un simbolo sia di malinconia che di contrasto emotivo, e che tra l'altro vede alla produzione proprio dell'intero album solista Transformer David Bowie. Le 11:14, abbiamo ancora insomma tre quarti d'ora, mica sono pochi, abbiamo ancora un'intervista, Zona Franca e tanta musica da ascoltare insieme. E noi adesso ci ascoltiamo Wish You Were Here dei Pink Floyd.

È il 1975 quando i Pink Floyd pubblicano Wish You Were Here dall'omonimo album. Noi abbiamo appena ascoltato Wish You Were Here, un brano che rievoca un po' la mancanza che comunque i Pink Floyd subivano per l'allontanamento di Syd Barrett. Ormai aveva raggiunto un crollo mentale dovuto anche all'abuso di sostanze e era stato allontanato nel 1968, ma la band non aveva ovviamente mai dimenticato il suo amico d'infanzia, e quindi ecco qua questo brano, Wish You Were Here per Syd Barrett.

è arrivato il momento di cambiare un po' le carte in tavola e lo facciamo, rimaniamo stranamente, di solito nella seconda ora ci dedichiamo alla musica italiana, oggi facciamo un po' diversamente e infatti rimaniamo nell'ambito della musica internazionale ma cambiamo un po' registro, è arrivato anche il momento insomma avrete letto che Madonna ha pubblicato il suo ultimo lavoro, io non ho ancora ascoltato nulla ma insomma mi è venuto in mente qualcosa di meno recente, stiamo parlando di un brano estratto da Music, quel suo storico e incredibile album, che aveva una produzione alle spalle altrettanto incredibile, e noi da Music ci ascoltiamo Paradise Not For Me.

I can't remember.

It's Not For Me dall'album Music del 2000, un album veramente pazzesco, ve lo ricorderete sicuramente. Queste sono sonorità un po' diverse, anche se l'album è pieno di elettronica da questo punto di vista. Una voce distorta in tempi non sospetti dal vocoder quasi robotica, devo dire anche la collaborazione con un produttore visionario come Hamazai, insomma, ha fatto il resto. In realtà questo brano non doveva essere realizzato da Madonna, veniva registrato nel 1999, doveva far parte del disco solista di Mirway, e invece Madonna se ne innamorò a tal punto da volerlo inserire anche nel proprio album, e infatti per questo motivo la canzone appare in entrambi i progetti discografici. Sarei curiosa di ascoltare l'altra versione, magari un giorno lo faremo, non è questo il momento, abbiamo i tempi un po' stretti. Golf Rap, Lovely Head.

0: questi erano i Goldfrapp, le 11:33 minuti e abbiamo raggiunto l'ospite, abbiamo il piacere di avere qui con noi Salvatore Spadaro, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Ciao, benvenuto a Radio Città Aperta. Salvatore Spadaro, giovanissimo cantautore italiano, siamo qui per parlare del tuo ultimo singolo uscito il 26 giugno, Il Prepuzio del Fico. Già il titolo insomma incuriosisce parecchio, infatti tra poco ne parleremo, che anticipa il disco in uscita dal titolo Timpa. Allora, che cos'è Il Prepuzio del Fico?
1: Allora, Il Prepuzio del Fico, ora, al di là del titolo abbastanza provocatorio, è una canzone serissima, malinconica, nostalgica, che parla di un po' cinematograficamente, per immagini, di quella che è stata la mia, il passaggio dalla mia prima purezza da fanciullo alla presa di perdita della purezza e quindi presa di consapevolezza del mio io, in uno scenario completamente attuale a livello di periodo, nel senso che lo scenario è la mia tesura, quindi come poi approfondirò meglio nel disco, anche già dal titolo Timpa, provo a raccontare quelli che sono gli scenari del luogo in cui sono nato e cresciuto. Timpa in calabrese significa collinetta, ed è il posto in cui appunto è la collinetta di casa mia, dove sono nato e cresciuto e dove portavo le Bavaria, le birre Bavaria con la Vespa di mio padre ai braccianti agricoli che per salvarli dal caldo della mia tisura, essenzialmente.
0: Dalla calura.
1: Siamo in Calabria come scenario. Insomma, poi metto anche in mezzo il latte proibito del fico che mi appiccica le mani alla Vespa, mi fa bruciare gli occhi. Ovviamente l'allusione è prettamente carnale, è un pezzo carnale comunque, e niente, insomma, poi mi piace anche pensare che in arte, in musica, quando un cantautore, un artista ti sta parlando di una sua cosa, in realtà ti sta parlando di 200 miliardi di cose sue che tu alla fine puoi fare tue come ti pare. Quindi io ho lanciato delle immagini qua e là, poi insomma sta l'ascoltatore captare quello che vuole, però mi piaceva provocare e sono contento di essere partito da questo primo singolo che è il primo del un po' l'anticipazione di ciò che sta nel disco, perché è sia un pezzo molto intimo, quindi minimal, voce chitarra e cori, sia perché appunto illustra un po' quello che è il quadretto dello scenario del disco, se vogliamo. Il singolo è prodotto con Marta Venturini. L'abbiamo registrato tutto con fiato a Studio Nero, con uno studio a Roma, e niente, sono contento.
0: Allora, insomma, abbiamo capito che appunto vieni dalla Calabria, sei giovanissimo, classe 2000, oggi sei di base a Roma, un periodo di formazione, no? Tra il CET di Mogol, Officina delle Arti, come sei arrivato quindi poi a Roma? Raccontaci un po'.
1: Allora, io sono arrivato a Roma con l'alibi, la solita alibi dell'università, che poi nel mio caso era sia appunto voler fare l'università, ho fatto lettere e filosofia, e poi a un certo punto mi sono lasciato travolgere dalla musica, dai concerti, dalla scrittura, dai dischi. E, insomma, prima ancora, appunto, avevo fatto un'esperienza praticamente da neo sedicenne al CESS di Novol, che è un'accademia, bisogna sapere, un'accademia per parolieri, ad Avigliano Umbro, quindi nelle colline umbre. E poi proprio per nel momento in cui verso i 20 anni, nel mezzo della facoltà di lettere e filosofia, ho capito che forse la cosa che mi faceva stare meglio era la musica. Ho detto, proviamo a specializzarci, e sono, tramite un amico, sono entrato a conoscenza dell'Accademia delle Arti per Paolo Pasolini, dove mi sono diplomato nel 2024. È stata un'esperienza sicuramente costruttiva e distruttiva allo stesso tempo, nel senso che, come tutte le esperienze di vita vera, ti mette in crisi per farti capire quello che sei veramente, e per un artista forse questa è la cosa principale. Quindi questo è un po', adesso è il mio 7º anno a Roma, mi sto ambientando, la città tutto sommato mi piace, anche se il mio sogno, per quanto è sempre più irrealizzabile oggi, di poter fare questo mestiere nel posto in cui sono nato, perché tendenzialmente siamo tutti sempre più costretti a lasciare i luoghi dove siamo nati, che si spopolano, che si impoveriscono culturalmente, che invecchiano. Però purtroppo non so se mi sto dilungando troppo, però da dove vengo io non succedono grandi cose a livello musicale, non ci sono locali da suonare, quindi forse sarebbe proprio il caso a un certo punto di scendere e provare a fare la rivoluzione.
0: Infatti noi ti auguriamo che tu riesca a fare questo, sia per te che anche proprio per la comunità, la collettività. Salvatore, grazie per essere stato con noi, noi ci lasciamo al telefono, ma continueremo ad ascoltare la tua voce proprio con il prepuzio del fico. Grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie mille, grazie a voi, buona giornata, buon ascolto.
0: Grazie, ciao, a presto. Grazie.

E siamo rientrati dalla pausa, dall'intervista. L'abbiamo fatto con i Tre Allegri Ragazzi Morti, Il Mondo Prima. Bellissimo brano, secondo me, lo dico senza troppe remore, che racconta una sorta di prima e dopo, no? Uno spartiacque tra il prima, in cui tutto era bello e spensierato, e l'arrivo di un tu, non si capisce che cosa possa essere, che cancella o azzera la percezione di quel passato. Può essere una persona fisica, un amore o semplicemente un cambiamento drastico, più o meno traumatico. E mentre ci mettiamo in collegamento con Franca, ci ascoltiamo ancora un po' Tre Allegri Ragazzi Morti.

0: Zona Franca.
1: Ed eccoci qua al momento tanto atteso, quello della Zona Franca. Ciao Franca, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao, che bello risentirti.
1: Sì, bene, tu?
2: Bene, molto bene, sono immersa nella natura e nella Zona Franca.
1: Strano, strano. Senti, ma mi è venuto in mente, ma è mai capitato che Franca non stesse nella Zona Franca? No.
2: Allora, a volte capita che Francesca non sia nella Zona Franca, okay. Ma Franca è proprio l'elemento della Zona Franca che non può andare via.
1: Giusto, giusto, hai ragione. Non avevo pensato a questa, anche a questa discriminante, no? A questo distinguo.
2: Una questione di entità, anche perché se uscisse non potrebbe rientrare come il dentifricio dal tubetto.
1: Vedi, interessante similitudine. Senti, allora quindi noi ti chiediamo come va, ma la risposta appunto è sempre scontata: stai benissimo, immersa nel tuo verde. Allora, oggi che cosa ci proponi?
2: Oggi sto uscendo ad ascoltare bene e ho guardato, ho guardato gli alberi che sembrano avere, ora che sono pieni di foglie, un sacco di occhi.
1: Franca? Franca, ci sei? Mi sa che abbiamo perso Franca. Franca? Proviamo. Eccola, è caduta. Proviamo a richiamarla. Può succedere anche nella Zona Franca.

0: Franca!
1: Eccoci. Ai poteri forti che non vogliono farci trasmettere.
0: Ci sono delle scie chimiche in cielo, scommetto, vero?
1: Come?
0: Ci sono delle scie chimiche in cielo in questo momento.
1: Guarda, se nella zona franca no,
0: ah, certo.
1: Ma appena fuori certo.
0: Sì, infatti.
1: Pieno.
0: Sì. Allora, ci dicevi, gli alberi pieni di foglie
1: mi fanno vedere un sacco di occhi. Non so se anche voi giocate a guardare e a cercare le facce, non so, nelle mattonelle.
0: Sì, a voglia.
1: Sulle facce degli altri.
0: Oppure alle volte, per esempio, che ne so, anche una cinta con i suoi due buchi diventa una faccia. Niente, purtroppo ogni tanto ti perdiamo, Franca.
1: Lo so, per farvi capire che io ci sono, ma mica è così scontato, tenetemi stretta.
0: Eppure tu hai ragione, perché noi ogni volta che è bella la zona franca è tutto perfetto, eccetera, ma insomma non ti possiamo dare per scontata, non possiamo dare per scontata tutta questa perfezione, no? E tu giustamente ce lo fai notare.
1: Altrimenti dite, mamma mia, perfetto, non arriverò mai ad avere una zona franca tutta mia, e invece vedete che l'imperfezione porta al poterlo raggiungere.
0: E l'imperfezione porta alla soddisfazione, diciamolo.
1: Bello, momentanea, ma bello.
0: Esatto, quindi ci dicevi vedere le facce, no? Succede anche sì. A me, ma sicuramente succede anche a chi ci sta ascoltando.
1: Vedere soprattutto gli occhi. E la canzone quindi che vorrei far suonare nella zona franca oggi è Eyes Without a Face.
0: Quindi diciamo un classico di Billy Idol. Allora, purtroppo il tempo è un po' volato per questioni, per problemi tecnici, quindi non facciamo in tempo a ricollegarci dopo. Anzi, sai che facciamo? Sforiamo oggi. Tu puoi rimanere?
1: Certo.
0: Benissimo. Allora, decido io. Sforiamo, quindi ci ascoltiamo il brano e poi ritorniamo a parlare con Franca. Franca ci aspetta in collegamento e noi quindi ci ascoltiamo Billy Idol e la sua Eyes Without a Face. Eccola qui.

0: Franca!
1: Eccoci!
0: Eccoci! Che è successo di nuovo? Ma appunto, oggi giustamente sei coerente con quello che ci hai detto prima, no? La zona franca ci sta chiedendo di, e lo sapremo nella prossima puntata. Vediamo se riesce a rispondere. Eccoci. No, niente.
1: Era questa la risposta?
0: Non abbiamo sentito. La zona franca ci sta chiedendo di?
1: Di liberarci da queste telecomunicazioni, ad essere più liberi.
0: Più immersi nella natura, hai ragione. Allora, guarda, dato che la telefonata è un po' così e il tempo è tiranno, ti lascio giusto una manciata di secondi per commentare il brano.
1: Questo è un brano che mi fa volare letteralmente. Ogni volta che lo ascolto, tra la malinconia e la poesia, io veramente mi sento da un'altra parte, in un'altra dimensione. Va bene per quando stai sdraiato sul prato, va bene per quando sei a letto che hai appena fatto l'amore, va bene se stai guidando da solo in una strada che non hai mai fatto, va bene sempre questa canzone. È un passepartout.
0: Allora, io non so se lo sapevi, l'ho letto poco fa mentre ascoltavamo il brano, che Billy Idol si è ispirato a un film horror francese del 1960, Occhi senza volto. La pellicola racconta la storia drammatica di un chirurgo plastico che rapisce giovani donne per asportare la pelle dei loro volti e tentare di trapiantarla sulla figlia, rimasta orribilmente sfigurata in un incidente d'auto. La ragazza è costretta a vivere indossando una maschera bianca inespressiva che lascia scoperti solo i suoi occhi, privandola di ogni identità e calore umano. Billy Idol utilizzò questa immagine come metafora per descrivere una relazione sentimentale ormai gelida, priva di anima e destinata al fallimento.
1: Ma è meraviglioso, grazie, non lo sapevo.
0: Tra l'altro mi incuriosisce, non amo il genere horror, però la tematica di fondo è interessantissima, no? Questa cosa.
1: Devo dire che il body horror è preferiti.
0: Ah, vedi, allora ti tocca vederlo, ti diamo questo compito. Ti tocca vederlo e poi ce ne dovrai parlare in un'altra puntata.
1: Lo farò certamente in una puntata dove speriamo che la comunicazione sia migliore. Scusate, ma
0: sì, vabbè, non è mai successo. Doveva succedere prima o poi, va benissimo.
1: Poi
0: comunque l'abbiamo portata a casa e quello è l'importante.
1: Franca, abbiamo anche esplorato, che bello.
0: Esatto, oggi doveva essere tutto imperfetto ascoltando una canzone che parla di occhi senza volto, quindi va benissimo. È tutto imperfetto come il titolo della canzone.
1: Esatto, allora con i miei occhi vi saluto.
0: Allora Franca, grazie, noi ti salutiamo con i nostri, un saluto a te, alla zona franca e ci risentiamo la prossima settimana.
1: Grazie, alla prossima settimana. Grazie a tutti. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio. E finisce così questa puntata di Rosso Malpelo, la finiamo proprio con gli ultimi secondi di Eyes Without a Face. Vi ricordo che tra poco troverete la replica di Rosso Malpelo su radiocittaperta.it, la replica, il podcast. Vi lascio in compagnia del palinsesto del lunedì di Radio Città Aperta, rimanete sintonizzati su RCA perché RCA è resistenza culturale attiva. Ciao a tutti da Santigna.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: Times
1: ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni,
0: novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no, cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Radiocittàaperta.it, la tua radio online.

Buon pomeriggio, buon giovedì 16 luglio 2026 per chi ascolta la diretta, sono le 14.01 puntuali con come un orologio svizzero. Apriamo le danze oggi con Forno One, programma che andrà in replica lunedì prossimo, che sarà già 20 luglio, e sinceramente mi auguro, per chi ascolterà il programma in differita, che faccia meno caldo di quanto ne stia facendo oggi, che veramente siamo a dei livelli disumani. Ma insomma, è facile parlare di meteorologia, insomma non è un argomento di quelli allettanti o soprattutto molto originali di questi tempi. 340-197-4468, questo è il numero che, se volete, potete comporre per inviarci messaggi, sms, whatsapp, telegram. E vi annuncio subito che torna in grande stile la classica rubrica Ascolti Doc. A breve avremo un collegamento telefonico con un bluesman con la B maiuscola, Andy Carrieri, che appunto ci porta la sua musica, ma anche quella che piace a lui. Cioè, ovviamente la rubrica Ascolti Doc, come molti sapranno, costringe l'ospite di turno a portare un proprio brano black del cuore. E quindi, mentre mi collego telefonicamente con il nostro ospite, faccio, come è il caso di fare in questi casi, faccio partire l'apposita sigla.

0: Torna a risuonare lo scat, i gorgheggi vocalizzi di Giorgetta Lesforo, con i quali appunto introduciamo sempre l'ospite di turno, in questo caso il nostro Andy Carrieri, che con grande piacere accogliamo ai nostri microfoni. Ben arrivato.
1: Ciao.
0: Buongiorno a te. Allora, carissimo, prima di farci più dettagliatamente gli affari tuoi, ovviamente come l'occasione per la quale parlare della tua musica, soprattutto, come ti spiegavo e come ti ho opportunamente istruito e catechizzato, questa rubrica si chiama Ascolti Doc perché costringe in maniera ovviamente benevola il nostro ospite di turno a fare una scelta, una selezione e proporre un suo brano del cuore, spiegando ai nostri microfoni, prima di farlo ascoltare appunto nella versione originale, i motivi che hanno portato a questa scelta. In questa maniera un po' rompere il ghiaccio, che insomma di questi tempi con questo caldo può essere sempre utile, ma più che altro perché magari è una maniera per diciamo porsi di fronte all'artista di turno, ascoltando appunto le sue parole, sentendo i suoi racconti, magari entrandoci in confidenza ancor prima di ascoltare la tua musica. Allora, di che cosa si tratta? Sono molto curioso perché è un artista che io era un po' che non sentivo, ma ho avuto tanto piacere a riascoltarlo.
1: Dici Joe Thorogood?
0: Sì, proprio lui.
1: Sì, allora io, quando mi hai chiesto il pezzo del cuore, ci ho pensato un po', poi alla fine... Ah, scusa qua.
0: È partita una suoneria, mi pare.
1: No, avevo un disco che... Vabbè, perché diciamo che io poi in realtà mi sono accostato un po' al blues tramite Beatles, Rolling Stones, comunque tramite artisti bianchi, e ricevono cover... tra rock and roll e blues di artisti neri, però il vero colpo di fulmine l'ho avuto quando ho ascoltato il primo disco di Thorogood, quando uscì, che faceva dei classici di John Lee Hooker, come One Bourbon, One Scotch, One Beer,
0: che già è una dichiarazione di intenti molto allettante per un ragazzo che si accosta alla musica, no?
1: Esatto. E lì, da lì ho cominciato a esplorare tutto il mondo del blues alternativo a quello di Chicago, andando anche un po' più indietro nel tempo, insomma ci sono entrato un po' di più dentro.
0: Beh, ma comunque io penso, no, spesso anche adesso da boomers quali siamo, no, ci capita magari di guardare con un occhio un pochettino anche distaccato, quasi da snob, quando magari sentiamo dei ragazzi che si approcciano a quella che noi consideriamo la nostra musica attraverso riproposizioni di cover band oppure di riletture di artisti più recenti, di classici del passato. In fin dei conti è quello che all'epoca abbiamo fatto anche noi, perché come giustamente dicevi te, non siamo tutti mica nati a Memphis oppure appunto in Louisiana, quindi è inevitabile che magari, ecco, ascoltando, che ne so, John Lee Hooker attraverso le riproposizioni di persone di carnagione chiara, e la cosa comunque ci ha portato ad avvicinarci, ad esplorare e poi a risalire la corrente, no?
1: Esatto.
0: Quindi insomma, che cosa è successo? Quando hai sentito questo brano, che cosa ti ha colpito? Che cosa ti ha incuriosito? Che cosa è scattato?
1: Beh, ma mi ha incuriosito molto questa ritmica serrata, perché sai, uno pensa sempre al blues pensando a una cosa morbida, lenta, un poco triste, e invece non è così, ci sono vari filoni. E soprattutto da lì poi è venuta fuori tutta la musica moderna, il nostro rock, per cui quello che mi ha colpito molto è stata cioè poi considera che quello è un disco che è uscito in piena era seconda ondata di punk rock italiano.
0: Sì, ma infatti diciamo era quasi un controtendenza, no, per certi versi, per cui sì. All'epoca insomma Oddio, stava arrivando London Calling The Clash, che un pochettino rimescolava le carte perché costringeva a confrontarsi con musica del, diciamo, della tradizione, anche se ovviamente riveduta e corretta. Però ecco, c'era un po' la tendenza a essere iconoclasti, a buttare giù tutti i re, gli imperatori e tutta la, diciamo, tutto il pantheon del decennio precedente.
1: Esatto.
0: Quindi senti, io direi... Dimmi, visto che il brano è un po' lungo...
1: No, comunque il processo naturale del musicista è quello di andare a scavare, non so, scopri Thorogood, scopri la cover che fa Thorogood, lo vai a cercarti l'originale.
0: Che poi magari vai a vedere che l'originale comunque ha dei riferimenti, esatto, che risalgono. È una specie di scatola cinese che non finisce mai.
1: Esatto, il concetto è quello.
0: Senti, visto che il brano è piuttosto corposo, a parte che chiedo a te il permesso, ma inesorabilmente andremo a sparlarci sopra, perché è un brano che dura 8 minuti, non vorrei rubare tempo alla parte che ti riguarda più direttamente. Ti chiedo l'ultimo sforzo, sia quello di sostituirti da bravo presentatore allo speaker di turno e annunciare artista, band e titolo del brano, così lo facciamo partire.
1: Va bene, allora adesso mandiamo One Bourbon, One Scotch, One Beer di John Lee Hooker nella versione di George Thorogood and the Destroyers dal loro primo disco, credo del 78.
0: 79, se non ricordo male. Andiamo ad ascoltare.
1: 79.
2: I want to tell you a story about the house went blue. I come home one Friday, had to tell the landlady I done lost my job. She said, that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday I come, I didn't get the rent, and out the door I went.

0: Andare avanti per altrettanti minuti di quanti ne abbiamo concessi a George Thorogood and the Destroyers. One Bourbon, One Scotch, One Beer, scelta di brano del cuore del nostro ospite di oggi, il bluesman Andy Carrieri, che con grande piacere riportiamo in voce. Ci sei?
1: Sì, sono qua.
0: Molto bene. Allora, tutto questo per, come dire, introdurre invece l'uscita discografica che ti vede protagonista insieme ai vecchi amici di Radio Città Aperta, dei Blues Records, che appunto non perdiamo occasione per spingere, per promuovere, per ricordare appunto per la loro infaticabile opera di diffusione di questa musica. Allora, intanto raccontaci quando è uscito sto disco, come sei entrato in contatto con l'etichetta e tutto quello, diciamo, che riguarda l'approccio con questa pubblicazione.
1: Allora, sì, il disco è uscito il 25 maggio. In realtà con Simone for Blood Record avevamo già fatto il lavoro dell'UPN, che uscì nel 2018, credo, o subito dopo il Covid. In realtà questo, cioè io ho sempre lavorato con dei gruppi, quindi diciamo che questa è la prima volta che mi muovo da solo, a nome mio. Per cui c'è stato tutto un lavoro di produzione, di post-produzione, sempre da parte di chi poi aveva lavorato per Blue Side e Dirty Hands. Speriamo di poter riuscire.
0: Quindi, insomma, tu così, come all'improvviso, dopo tanti anni, diciamo, decidi di fare un album da solista, dove prendi la sfrontatezza, diciamo, il coraggio, l'idea, l'iniziativa, la spudoratezza?
1: Allora, la sfrontatezza in realtà la vita Cosmo dell'Orto che mi ha prodotto, che mi ha detto che era giunto il momento.
0: Eri maturo abbastanza?
1: Ero maturo abbastanza e alla fine sono capitolato, come si dice, e ho accettato la sfida, perché insomma è una bella sfida sostanzialmente. Soprattutto se sei abituato a una carriera da membro di una band.
0: Quindi non c'è, diciamo, qualche episodio particolare, che ne so, avevi litigato con qualcuno, oppure diciamo ti eri un pochettino stufato di dover condividere con altri anche le decisioni?
1: No, è un aspetto diverso della gestione sia del repertorio che del proprio nome, è proprio un modo diverso di gestirsi. Perché poi da solo posso comunque gestirmi, posso uscire da solo, in duo, in trio, cioè posso decidere a seconda delle circostanze come presentarmi.
0: Sei più, tra virgolette, spacchettabile, ecco, insomma, come se fosse,
1: sì,
0: appunto.
1: Adesso sono più spacchettabile.
0: Diciamo, bisogna fare anche fare certe volte di necessità virtù, perché ovviamente in bassa frequenza, insomma, a microfoni spenti, parlavamo appunto delle difficoltà anche nell'approccio live, e indubbiamente una proposizione in progetti più articolati complica un po' le cose, insomma, non che uno debba per forza arrangiarsi, chi fa da sé fa per tre, però indubbiamente avere anche la consapevolezza che questa è una strada percorribile senza snaturarsi troppo, penso che sia un momento fondamentale, no? Una specie di forma di consapevolezza che si raggiunge.
1: Eh sì, è proprio così.
0: Quindi appunto questo
1: poi,
0: disco,
1: vabbè, quella si fa a necessità per tu, anche perché con i tempi corrono, bisogna adattarsi molto.
0: Ah, io adesso mi sono reso conto che ho fatto l'esatto contrario, cioè ti stavo dicendo che ho messo il brano che poi dà il titolo all'album, come diciamo chiusura della nostra chiacchierata. Quindi comunque è un album che si intitola appunto All Things Bright, che è uscito anche in vinile, giusto?
1: Sì, abbiamo la tiratura limitata in vinile crystal, comunque trasparente.
0: Hai capito, quindi insomma anche una chicca da collezione.
1: Esatto.
0: Beh, ma giustamente
1: è disponibile com'è?
0: No, dicevo giustamente, visto che parliamo di inesorabilmente di una nicchia, non stiamo parlando ovviamente di numeri di folle oceaniche che ascoltano questa musica, tanto vale appunto cercare di fare un prodotto anche a livello così di appeal, che vada a catturare l'attenzione e stimoli un pochettino la fissa di collezionismo che spesso molti di noi hanno nei confronti del vinile dalla rinascita. Da quello che so io, non so se le cose sono cambiate, però adesso addirittura diventa quasi importante muoversi per tempo, perché chi pressa i vinili c'ha la lista d'attesa molto lunga ormai.
1: Ah sì, sì, sì.
0: Quindi avete avuto anche voi questa difficoltà.
1: Sì, diciamo che di base richiedono 2 mesi per la stampa, però il rischio è che se hai delle tirature basse passi in coda se arriva una richiesta di una tiratura più alta.
0: Più importante, certo, certo. Sì. Questo in quante copie è stato... Dicevo, in quante copie è stato stampato l'LP?
1: Questo è un 150.
0: Ok, insomma comunque c'è ancora disponibilità, immagino.
1: Sì, sì, ancora sì.
0: Mentre invece ovviamente per il CD non c'è nessun problema, insomma si stampa che è un bel...
1: Ma il CD in realtà non l'abbiamo stampato perché c'è un po' più una richiesta così bassa che stiamo aspettando di capire se ne vale la pena.
0: Ah,
1: il CD comunque, il disco comunque è disponibile digitale.
0: Liquido, insomma, sulle piattaforme anche. Ok, sì, perfetto. Sì. Senti, questo candore, sai, di bianco vestito sulla copertina del disco, addirittura anche diciamo le mani sembrano quasi quelle di una statua. Da dove nasce questa particolarità? Insomma, indubbiamente si capisce che è una cosa studiata, insomma.
1: Sì. Anche quello è una sfida, perché chi ha creato la
0: grafica,
1: l'art director è Mauro Serra, che è un fotografo che è famoso per la saturazione dei colori, per cui quando gli abbiamo proposto All Things Bright, quindi tutto è luminoso, che è un po' come mettersi allo scoperto, uscire allo scoperto, non nascondersi più, allora lui è passato a cercare di eliminare le ombre, insomma, quindi ha creato questa idea del bianco e la mano bianca, e ognuno ci vede un po' quello che vuole vederci. Qualcuno mi ha detto: ah, non sei più Dirty Hands, adesso ti sei ripulito la mano, insomma.
0: Invece a me pensa che il titolo del tuo album mi ha fatto pensare a un libro e a un film che entrambi mi piacquero molto, parliamo ormai di una ventina di anni fa, che era Ogni sì. cosa illuminata.
1: Esatto.
0: E non so se c'è anche in questo caso qualche riferimento, una tua... Allora vedi, sono stato bravo, dai.
1: Sei stato bravo.
0: Ho studiato, ecco.
1: Ecco.
0: E poi il caso ha voluto...
1: del titolo viene da lì.
0: Il caso ha voluto che poi, dopo la visione del film, ebbe addirittura l'opportunità di andare in Ucraina, che è appunto la terra natia del protagonista e dell'io narrante, e quindi insomma ha avuto anche questo riscontro. Ovviamente non ci sono andato per fare nessun tipo di invasione, ero proprio da turista, insomma, in tempi non sospetti. Però ecco, questo gancio con il titolo del tuo album mi sembrava pertinente, quindi insomma mi fa piacere che in qualche modo la mia attenzione sia caduta su qualcosa di importante. Di che cosa parla in generale? Cioè, qual è il mood di questo album?
1: Ma diciamo che è un po' su delle mie sensazioni interne sviscerate. Cioè, per esempio, in All Things Bright praticamente sostanzialmente è quando ti senti così giù che non hai voglia di fare niente, se ti guardi intorno vedi che tutto quanto emana luce, quindi ti puoi riprendere. Ma in chains sono le catene mentali che ti tengono...
0: Che a volte ci bloccano, certo.
1: Sì.
0: Io vedo che tu hai, diciamo, nei tuoi trascorsi hai anche dei contatti e delle collaborazioni con un altro mio scrittore del cuore, che è Joe Lansdale. Ci racconti qualcosa al riguardo? Perché io penso di averli consumati i suoi libri
1: Anch'io.
0: Quindi...
1: Ma in realtà mi hanno chiamato per fare la colonna sonora di un documentario dove lui viaggia in Puglia ripercorrendo i diari di un altro scrittore. Per cui mi hanno commissionato, diciamo, delle cose partendo da delle idee, tipo, non so, quel pezzo di Neil Young che c'è nel film Jim Jarmusch, lì. Oppure non
0: Dead Man, tipo quelle cose così.
1: Dead Man. Sì. Per cui piano piano ho ricostruito a modo mio queste ambientazioni.
0: Però insomma, sapendo che ci avevi a che fare con quest'autore, penso che il piacere sia stato doppio, no? Oltre a quello, diciamo, di...
1: Ah sì, lui non l'ho conosciuto direttamente perché le avevano già girato. Però insomma per me è stato
0: I romanzi con Harper e Leonard sono quanto di più godereccio ci possa essere, sia come lettura d'evasione che come, diciamo, ecco, forse se vogliamo capire l'America, quella proprio tra virgolette pessima che ormai adesso ha il predominio, quella chiave di lettura potrebbe essere una lente di ingrandimento interessante, una specie di microscopio puntato proprio sul cuore più bizzarro dell'America, insomma, dove ovviamente attecchisce più facilmente anche la politica più becera dominante oggi, no?
1: Sì, ma che poi è abbastanza diffuso anche qua da noi.
0: Ah beh, certo. Senti, c'è qualcosa in
1: particolare?
0: Sì, infatti, speriamo che la musica ci salvi. C'è qualcosa in particolare che ti lega a un brano o a, diciamo, ad un momento della registrazione? Per esempio questo fatto che tu ti sei trovato solo come un gambo di sedano per certi versi, c'è stato mai il momento del terrore, della vertigine, la solitudine dei numeri primi, tanto per rimanere in tema di libri da citare?
1: Beh, diciamo quello prima di entrare in studio, perché poi in studio ovviamente non sei mai da solo, però diciamo che l'aspetto faticoso è stato che mi hanno blindato su una sedia dietro dei microfoni e mi hanno lasciato lì un giorno e mezzo per 35 takes.
0: Qua c'è un altro po' interveniva Amnesty International.
1: Esatto, volevano chiamare l'UNICEF.
0: Beh, comunque, insomma, mi sembra che ne sei uscito fuori sicuramente migliorato, sì. Ecco, insomma, è stato un sacrificio, come dire, per il quale valeva la pena, diciamo, essere torturato, no?
1: Sì.
0: Senti, dicevi, scusa, ogni tanto il segnale va e viene, ridimmi, per favore?
1: No, dico, quella del gambo di seda non me la segno.
0: Eh beh sì, insomma, ci sta.
1: Perché in America si diceva naked, no? Quando ci si presenta da soli acustici sul palco, certo. Nudi e crudi.
0: Eh beh, diciamo che anche il sedano con un goccino d'olio e un po' di pepe c'ha la sua logica. Senti, che ti voglio dire, questo disco prevede delle presentazioni, cioè ci sono state già, ce ne sono in previsione, che cosa succede adesso per farlo ascoltare, diciamo, dal vivo?
1: Io adesso ho già fatto delle serate di presentazione sia qua a Bologna che qua intorno in provincia, ho altre due o tre serate qua in zona, poi adesso spero da settembre di riuscire a trovare ad organizzarmi per farlo un po' in giro. Dovrò venire anche a Roma, immagino.
0: Allora io ovviamente ti faccio presente che, insomma, l'avrai capito, non sono proprio di quelli al passo con la tecnologia più spinta, quindi magari quando sarà con WhatsApp, che già per me è una tecnologia avanzatissima, magari facci sapere, così troviamo l'occasione anche per fare dei lanci, ripresentare il disco in occasione di questi live, non necessariamente a Roma, insomma, l'importante è che ci sia qualcosa che appunto verrà proposto in giro per l'Italia.
1: Sì.
0: Allora, beneficio tuo, dimmi.
1: No, no, dico lo farò certamente.
0: Grazie, insomma, te ne sarò riconoscente. Stavo dicendo che a beneficio tuo e di chi ci ascolta, anche di questa intervista, sarà disponibile a breve un apposito podcast, appunto riservato a questa rubrica Ascolti Doc, e ovviamente a te, Andy, ne farò, come dire, te lo manderò con un link su WhatsApp, in maniera tale che lo puoi, come dire, diffondere ai quattro angoli del pianeta, sempre che il pianeta abbia degli angoli. Senti, a questo punto è il momento dei saluti. Io ti ringrazio, ovviamente ringrazio Simone Scifoni che mi ha permesso questa intervista, e ovviamente spero di avere presto occasione di ascoltarti dal vivo. Ovviamente complimenti per questo disco, per Joe Lansdale e tutto il resto. E quindi niente, ti saluto, ti ringrazio, ci salutiamo con l'ascolto della title track di questo album uscito il 25 maggio per la Blues Records, e quindi ringraziamo nuovamente Andy Carrieri ascoltando All Things Bright. Buon proseguimento.
1: Grazie.

0: RadioCittàAperta.it in diretta giovedì 16 luglio 2026. Sono le 14.39, scattate in questo istante. Forno One. Salutiamo di nuovo Andy Carrieri, bluesman, che è stato ospite nella puntata di oggi di Ascolti Doc. Ci siamo congedati da lui ascoltando la title track del suo lavoro uscito il 25 maggio, All Things Bright, e anziché passare come di consueto all'ascolto di una novità, ho preferito, diciamo proprio per una questione di cuore, dare la precedenza a Suzanne Vega con questo Flying with Angels, che è il titolo del suo nuovo lavoro ma è anche il titolo del tour che sta portando avanti ormai da parecchi mesi. È in Europa già da qualche tempo, stasera si trova a Vienna, poi arriverà in Italia con 5 date da Padova, passa qui a Roma alla Casa del Jazz, poi Napoli, Carpi, Monforte d'Alba e Pisa, per poi andare in Scozia e proseguire attraverso il Regno Unito per poi addirittura a settembre arrivare in Nuova Zelanda. Io ho sempre avuto un debole per Suzanne Vega, da 40 anni la seguo. E tra l'altro un valore aggiunto di questa tournée è la presenza del chitarrista Jerry Leonard, che ammirai appunto in coppia con lei in un bellissimo live di qualche anno fa a Villada, chitarrista già alla corte di David Bowie, veramente un'orchestra nelle mani di un chitarrista, un prodigio che si fa musica con la classe, la delicatezza e l'eleganza di una farfalla come Suzanne Vega. E per rimanere in ambito di live, in questo weekend parte e si conclude in realtà il Tolfa Jazz Festival, che sinceramente è uno degli appuntamenti più interessanti, soprattutto per chi si trova dalle parti nostre qui a Roma. Questa edizione parte domani 17, quindi fa venerdì, sabato e domenica, finisce il 19. Tra l'altro nella giornata di sabato, tra le piazze del borgo ci saranno delle esibizioni live, tra cui quella anche di una vecchia conoscenza di Radio Città Aperta e del sottoscritto, Chiara Turrini, che appunto da Blueswoman ci farà ascoltare i brani del suo repertorio, usciti sempre per la stessa etichetta, la Blues Records, di Andy Carrieri, ma ci arriveremo dopo, perché nella serata di sabato un nostro amico come Fabrizio Bosso si esibirà con il suo trio, quello che presentammo a suo tempo, quello di Welcome Back, con Alberto Marsico e Alessandro Miretto. Quindi per celebrare un doppio live, perché domani qui a Roma ci saranno i 100 anni di Miles Davis, celebrati con l'orchestra diretta e comunque insomma con gli arrangiamenti di Fabrizio Bosso, che ripresenta il capolavoro con la musica di Miles Davis e l'orchestrazione di Gil Evans, Sketches of Spain. Quindi domani con l'orchestra, invece sabato in trio a Tolfa il nostro amico Fabrizio Bosso, e quindi ci andiamo ad ascoltare proprio uno dei brani che sicuramente farà parte della scaletta di sabato, ossia Welcome Back, Fabrizio Bosso.
1: Ciao, sono Fabrizio Bosso e anch'io ascolto Forno One.

Allora, a scanso di equivoci, siccome insomma spesso si fa un pochettino, si dà per scontato troppe cose, ricordiamo per chi vuole seguire Fabrizio Bosso domani 17 luglio alla Casa del Jazz. Intanto ci sarà un importante, come dire, incontro che precede il live, perché a partire dalle 19:30 Fabrizio Bosso verrà, come dire, intervistato dal grande critico e scrittore di musica Ashley Kahn, proprio per ricordare dal suo punto di vista i 100 anni di Miles Davis e cosa che poi avverrà sul palco, perché con l'orchestra verrà presentata una rilettura di Sketches of Spain, lo storico album, uno di quelli in cui Miles Davis collaborò con Gil Evans. Mentre invece il giorno dopo, quindi parliamo di sabato 18, a Tolfa, nell'ambito del Tolfa Jazz, in trio Fabrizio Bosso si esibirà con Alberto Marsico e Alessandro Minetto, ed è molto probabile che tra i brani verrà presentato anche questa Welcome Back, che era la title track dell'album che usciva l'anno scorso, proprio per celebrare appunto le gesta di questo trio, e che venne presentato qui a radiocittàaperta.it. Ma adesso è il momento degli auguri, perché oggi compie gli anni un personaggio che con il sottoscritto e diciamo, con questa trasmissione ha sempre avuto molto a che fare, un legame particolare. Quindi oggi, per fare tanti auguri al nostro amico Vincenzo Bottone, mi sembra che sia il caso di dedicargli un brano, e in questo caso andiamo a ripescare un brano del grande e grosso Solomon Burke, che ci ricorda che oggi è il tuo compleanno. Quindi, today is your birthday. Tanti cari auguri, Vincenzo. A presto.

0: Happy birthday.
1: Beh, insomma, ci stavano tutti gli auguri per il nostro bottone. Solomon Burke, today is your birthday, proprio perché è proprio oggi il compleanno di uno dei nostri ascoltatori più fedeli e uno dei miei amici più cari. Sul lago di Martignano sicuramente avremo occasione di rivederci e di riabbracciarci molto presto. Allora, come avrete notato, sono un paio di puntate in cui una delle tradizioni della radio, di questa trasmissione in particolare, ossia quella di celebrare in musica compleanni ascoltando gli artisti che o compiono gli anni oppure magari sono venuti a mancare nella settimana di programmazione di Forno One, è una regola che è saltata, perché sono talmente tante le occasioni di live da lanciare, da promuovere e da segnalare soprattutto, che non c'è spazio per questa consuetudine, che tornerà sicuramente appena, insomma, la situazione ce lo concederà. Intanto voglio dirvi, a proposito di concerti da non perdere, che per gli amanti del blues che non si trovano appunto da queste parti, però c'è il Pordenone Blues Festival, che nella giornata di sabato 18 luglio al Parco San Valentino vede un trio veramente importante: Toby Lee, Judith Hill e Chris Barras, Hollow Souls, per un festival in cui appunto il blues la farà da padrone. Ma a noi la cosa che interessa è ricordare appunto Judith Hill, la quale oltre a questo live sarà presente di nuovo in Italia in autunno, perché sarà qui in Italia il 15 ottobre e il 16 ottobre vicino Trento e allo Spoleto Jazz Festival. E per annunciare appunto l'arrivo in Italia di questa importante artista, vi ricordo una che ha collaborato con Prince, che ha lavorato anche con Michael Jackson, insomma veramente un artista di prima grandezza, ma anche Stevie Wonder, ascoltiamoci la sua rilettura di un brano di Phil Collins che faceva parte della colonna sonora di una serie TV che ha avuto parecchio successo, Tanti piccoli fuochi. In originale il titolo era Little Fires Everywhere, protagonista una importante attrice come Reese Witherspoon. Ma a noi la cosa che interessa è che tra i brani della colonna sonora c'era la nostra Judith Hill, che presentava In the Air Tonight, brano con il quale arriviamo agli spot di metà trasmissione.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: Party Times!
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it,
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta!
1: No,
2: Radio Città Aperta.

0: Eccoci qua di ritorno dagli spot di metà trasmissione. Siamo tornati con una nostra vecchia conoscenza, Gloria and the Doctors, con la celebre I Just Wanna Make Love to You, proprio perché la sua voce, con il suo, diciamo, con il suo grosso groove, il suo carisma, sarà presente tra le vie del borgo di Tolfa nella giornata di sabato a partire dalle 18, con musica dal vivo lungo le strade, tra cui appunto la band di cui abbiamo ascoltato un brano, ossia Gloria and the Doctors, nella giornata in cui al centro dell'attenzione saranno Anaïs Drago e Fabrizio Bosso Spiritual Trio, che è quello appunto che abbiamo ascoltato con Welcome Back. Quindi, come dire, un trio energico però molto molto singolare, perché appunto prevede l'organo Hammond, la tromba e la batteria. Per quello che riguarda le altre date del Festival di Tolfa, domani ci sarà il live di Frida Bolani Magoni con Davide Sciorti e Nuova Forma Army, questo venerdì 17, mentre invece la giornata conclusiva di domenica ci sarà Lucia Filaci e Vittorio Cuculo Quintet, Ada Montellanico Trio, Matteo Paggi e Riccardo Pasquini, quindi un trombonista già alla corte di Enrico Rava. Insomma, sarà molto interessante come chiusura della rassegna di Tolfa. E adesso, a questo punto, a proposito di concerti live presenti, cioè futuri e passati, qualche giorno fa, nel cercare qualche recensione di un live che mi è piaciuto molto l'altro giorno, quello di Cécile McLaurin-Salvin, mi sono imbattuto in una bellissima in un bellissimo articolo sulla rivista Musica Jazz, autore proprio il direttore della rivista, quindi insomma una denominazione di origine controllata. Luca Conti abbinava due concerti che si sono svolti nella stessa giornata a Umbria Jazz il 5 luglio, quello di Cécile McLaurin-Salvin e quello di Annie and the Caldwells. E visto che io non ho mai proposto nulla di quest'artista e della sua famiglia, mi sembra opportuno approfittare, magari dopo vi leggerò anche qualche riga se ci scappa, della recensione di Musica Jazz riguardo Annie and the Caldwells, ma noi intanto ascoltiamoci Don't You Hear Me Calling, Annie and the Caldwells.
1: You're listening to Radio Città Aperta.

Addirittura Luca Conti, nel raccontare il live di Annie and the Caldwells, faceva notare che nonostante fossero la opening act, diciamo aprivano per John Batiste, che dice appunto il giornale Teorica Star della serata, si sono rivelati di gran lunga più interessanti. E qui insomma c'è tutta la storia della comunità afroamericana, quindi rimandi alla chiesa, insomma anche l'idea della famiglia coinvolta all'interno della band, insomma ci sono delle cose che fanno parte quasi del canone di tanta storia della musica afroamericana. Ma parliamo di altro, parliamo di un live al quale ho assistito domenica sera, per certi versi molto distante dalle sonorità che normalmente frequentiamo qui a Forno One, però devo dire che è stato un live che mi ha trascinato da un'altra parte. Tra l'altro un ragazzo di 26 anni con una, come dire, confidenza col palco, con una energia, con una capacità anche di arrangiare brani, insomma aveva una band di 9 elementi da tenere a bada. Sto parlando di Jordi Grip, che si è esibito dal vivo per 2 ore al Lars Rockfest di Chiusi, un posto dove ormai cerco di andare tutti gli anni, veramente un luogo ideale per me per assistere a dei live interessanti e mai banali, tra l'altro come già ribadito altre volte ad ingresso gratuito, il che non guasta affatto. Insomma un ragazzo con tante belle idee, con tanti guizzi geniali, in alcuni casi posso arrivare anche ad azzardare dei paragoni molto molto impegnativi come con Frank Zappa o con Robert Fripp, però insomma non voglio mettere etichette. Questo ragazzo ha già dimostrato di avere le idee molto chiare, deve solamente forse imbrigliare un po' la sua forza veramente da puledro scatenato. Sta di fatto che voglio farvi sentire un brano dal suo The New Sound, l'album con il quale l'altro anno ci ha stupito abbastanza. Jordi Grip, The New Sound.

Black Widow, questa era Judith Hill, la quasi title track del suo album, ormai possiamo dire penultimo, perché in qualche settimana dovrebbe uscire il nuovo lavoro che verrà presentato in Italia in autunno. Letters from a Black Widow è proprio una specie di, come dire, di autocoscienza, una specie di seduta psicanalitica su canzone, appunto, che parla della vita non certo facile che ha avuto sia da ragazzina, tra l'altro di sangue misto, se si può usare questo termine, perché era figlia di una pianista giapponese e di un bassista afroamericano, e quello che sarà poi la sua fortuna a livello di geni, perché ovviamente a livello artistico la cosa diventerà veramente un valore aggiunto, invece la penalizzava perché, che ne so, andava in una scuola dove era l'unica bambina nera, e, insomma, episodi di bullismo, eccetera eccetera. Scopre di avere una bellissima voce, diventa la corista di grandi nomi come Stevie Wonder, Rod Stewart, Mike Oldfield, Carole King, e poi a un certo punto il salto di qualità, entra a far parte dell'entourage di Michael Jackson. Mesi e mesi di prove per questo This Is It, il tour che doveva appunto lanciarla definitivamente, però purtroppo il 25 giugno del 2009, come sappiamo, Jacob muore e quindi il tour viene cancellato. Insomma, tanta sfiga, va detta, indubbiamente non è stata molto fortunata. Spero di avere l'occasione di vederla a Spoleto, farò il possibile per andarci, perché appunto in autunno sarà qui dalle nostre parti, ma ci sarà anche questo, però non è l'occasione per sentirla nella bellezza del suo repertorio per intero, perché questo Blues Festival di Pordenone la vede come coprotagonista insieme ad altri. La cosa che volevo dire, tornando a Jordi Grip, al suo live eccezionale al Lars Rock Fest, ditemi qual è il festival dove siete, come dire, comodamente seduti a 50 metri dal palco a mangiare a buon prezzo del cibo, devo dire molto superiore al prezzo pagato, e poi dopo alzarvi, andare sotto il palco e vivere tutta la situazione con grande disinvoltura. Tra l'altro un festival che è corredato anche da tanti bei stand di libri e di dischi, e ovviamente io, vedendo il reparto dischi così allettante, non mi sono lasciato, come dire, sfuggire l'occasione di andare a pulciare nella bancarella delle occasioni, ed ho trovato un bellissimo album che non avevo più, di Ray Cooder, Bop Till You Drop, parliamo di fine anni 70, in cui duetta in un paio di brani con la grande nostra amica Chaka Khan, e questo è uno dei due brani. Andiamocela a riprendere da quell'album così vecchio ma così interessante, Ray Cooder, Don't Mess Up a Good Thing.

Cécile McLaurin-Salvan appartiene a quella rarissima categoria di cantanti che non si limitano ad interpretare un brano, ma lo mettono in scena dall'interno. La sua vocalità non si limita a cantare bene, formula che nel suo caso sarebbe addirittura riduttiva. Canta come chi conosce la storia del jazz vocale, del blues, della musica barocca, del cabaret, della chanson, del musical, ma non si sente obbligata a scegliere una sola genealogia. Ogni composizione diventa una piccola camera teatrale. Si entra, si osservano i mobili, le ombre, gli oggetti fuori posto. Poi a un certo punto la stanza cambia luce e quello che sembrava un sentimento lineare rivela un doppio fondo. Ed è qui che McLaurin-Salvan fa la differenza. Non nella pura bravura, che è pure evidente, ma nella capacità di non consegnare mai un'emozione in modo univoco. Può essere tenera, senza diventare sentimentale, ironica senza diventare caricaturale, drammatica senza appesantire la frase, antica e contemporanea nello stesso respiro. Queste bellissime parole, che io non sarei stato in grado di scrivere, possono in qualche maniera far capire lo spessore di quest'artista, Cécile McLaurin-Salvan, che prima di Umbria Jazz era venuta a Roma ed io l'ho ammirata in quella circostanza, in cui tra l'altro ha presentato la title track di quello che è il suo ormai penultimo album, perché nel frattempo ne è uscito un altro anche con la Metropole Orchestra. La title track era Oh Snap, che, visto che aveva questo finale un po' elettronico, l'ha sapientemente miscelata, dando prova anche di saper fare gli omaggi giusti al punto giusto, mettendoci in mezzo I Feel Love di Donna Summer. Veramente un colpo di genio che ha concluso una serata particolarmente efficace. Sempre in ambito di figure femminile, il futuro è donna, secondo me, quindi bisogna far sentire tanta musica prodotta da donne, perché hanno uno sguardo che comunque ha bisogno, anzi abbiamo bisogno di quello sguardo, e noi ci possiamo solo che nutrire di questo. Andiamo ad ascoltare questa artista che mi è stata suggerita da un mio caro amico, che c'ha un po' l'occhio lungo su quello che riguarda il free jazz, le cose un po' alternative. Si tratta di una musicista compositrice del Tennessee, Zoe Hamba. Suona il sassofono ma fa tante altre cose. Andiamo a sentire la title track del suo album del 2026, Zoe Hamba con Eyes Full.

approfondiremo l'ascolto di questo Eyes Full, Zoe Amba, un artista da tenere d'occhio, segnalatami da Giulio, un caro amico che di solito quando parla non parla mai, a Vanvera. Allora, mi è arrivata una richiesta al 340-197-4468. In passato l'avevo già fatto, abbiamo deciso di dare ampio spazio a questo album che sicuramente non propone niente di nuovo, ma in questo caso la definizione del titolo sia perfetta, è perfetta, perché Now More Than Ever, ora più che mai, c'ha ragione Brian Jackson quando decide di ritirar fuori il repertorio da lui a suo tempo composto a quattro mani insieme a Gil Scott-Heron, rivedendolo, correggendolo, adattandolo ai tempi moderni, e visto quello che di recente è successo con protagonista per l'ennesima volta l'ICE, questa terribile squadriglia della morte, questo squadrone della morte che è tornata ad imperversare negli Stati Uniti, evidentemente quello che veniva annunciato e strillato più di 50 anni fa da Brian Jackson con Gil Scott-Heron è quanto mai attuale. Quindi ascoltiamoci The Revolution Will Not Be Televised nella rilettura targata 2026 di Brian Jackson.

mamma mia, è proprio vero quanto va veloce il tempo quando si sta in buona compagnia. Devo sfumare, incredibile ma vero, sono le 15:54, non voglio sforare. Stratus, Billy Cobham, chi non ricorda anche il sample utilizzato dai Massive Attack per la splendida Safe from Harm. Se penso che sono passati 35 anni da quando ho ascoltato il disco Blue Lines, il debutto dei Massive Attack, insomma mi viene un pochettino la pelle d'oca, e questo Stratus era praticamente l'ossatura ritmica di quel pezzo. E perché parlare di Billy Cobham? Perché anche lui sarà dalle nostre parti, il 21 luglio sarà alla Casa del Jazz. Sono passati tanti anni da questo Spectrum, l'album che conteneva Stratus. Io ho sempre fatto confusione tra il titolo dell'album e il titolo del pezzo, stavolta li ho detti giusti. Arriviamo ai saluti finali. Vi ricordo che questo programma tra una ventina di minuti sarà disponibile come podcast nella homepage.

page di radiocittaperta.it, mentre invece chi vorrà potrà sentire la replica, se non gli fosse bastato quanto da me trasmesso oggi, lo vuole risentire. Lunedì ci sarà la replica, sempre a partire dalle 14. Il mio altro programma delle 14 è quello del martedì, ossia la Bottega del Forno. Quindi, se vorrete, ci potremo sentire parlando di musica e produzioni artistiche di 50 anni fa, martedì alle 14, con replica il venerdì. Per chi ascolta la diretta del giovedì, dopo di me troverà Artista alla vista con Narrador Callejero e Night Toys con Dario Pizzetti. Per chi ci ascolta invece in replica lunedì, vi ricordo che alle 16 arriva Gianluca Polverari con Puzzle. Terzo estratto per ascoltare Judith Hill, la mia oggi artista di riferimento, è sempre un brano dall'album, attualmente l'ultimo da lei fatto uscire da solista. Il brano si chiama Flame e con questo Fabrizio Forno vi saluta, vi dà appuntamento a presto e buon proseguimento di ascolto con Radio Città Aperta.it. Judith Hill, Flame.

0: give me pain, but you can never kill my flame.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Radiocittàaperta.it, la tua radio online. Kawabunga. Kawabunga! I made up.

Bienvenidas, chicas, y bienvenidos, chicos, a una nuovissima puntata di Artista alla Vista con Narrador Callejero ai microfoni di Radio Città Aperta in connessione tra Barcellona e Roma.

0: c'è mare oggi. Sono tutti là.
1: Skip sta caricando.
0: Cazzo, ragazzi.
1: È in fiamme oggi. Andiamo dentro.
2: Adesso niente surf, fighette.
1: Io non aspetto i tuoi comodi.
2: Tu sei di colpe, scopettone. Jay.
0: Eccomi.
2: Tu occhio al parcheggio, tieni lo sgombro. E tu, Peralta, tra i pali, non voglio che le tavole ci urtino contro. Guai se vedo un'ammaccatura. Se volete surfare il covo, dovete guadagnarvelo.

0: vi siete persi?
1: Vogliamo surfare, è contro la legge.
2: Tornate a casa vostra, cazzoni! Scordatelo!
0: Levatevi di torno!
1: No.
3: Solo i locali.
4: È nostra una Camaro blu del 57, per caso?
1: Può darsi.
2: Il mio procuratore!
1: Che cazzo fa?
0: Ehi, ehi! Fuori dai piedi!
1: Stoppa il culo!
3: Dai, Tony!
1: La pagherete!
5: Pirati merdosi del capo!
0: Ecco stesi!
1: Che bello, il nostro pezzo!
0: Devi tornare di corsa fra i pali, biondo!

0: in perfetto orario.
1: Agli ordini.
0: Mettiti il berretto da spazzino. Dici sempre che questo negozio è un cesso. Mettiti al lavoro, dai. Invece di pagarti, dovrei farti arrestare con l'accusa di essere un lavativo.
1: Se non mi hai mai pagato.
0: E adesso sai perché, Sid. Dove sono i tuoi amici? Scusa, senti.
2: Ciao.
0: Questa non è una biblioteca. Sono $10 per guardare. Hai $10?
2: Sono uscito senza soldi oggi.
0: Che cazzo sei venuto a fare nel mio negozio, allora?
2: Ehi. Va a rompere da un'altra parte.

Nel 1975 il secondo numero della rivista recentemente riapparsa Skateboarder titolava Aspetti dello slide in discesa, il primo articolo di quelli che sarebbero diventati i famosi Dogtown Articles sul mondo dello skateboard. Questi articoli raccontavano le avventure e gli exploit degli Z-Boys di Dogtown. I Dogtown Articles furono ideati dall'artista e fotografo 26enne Craig Stasik. Sotto vari pseudonimi, Stasik ideava, scriveva, fotografava e progettava l'estetica che avrebbe caratterizzato il movimento di Dogtown. Il team era composto da 12 persone provenienti da una zona di Los Angeles chiamata Dogtown. I loro nomi: Shogo Kubo, Bob Biniak, Nathan Pratt, Stacy Peralta, Jim Muir, Alan Sarlo, Chris Cale, Tony Alva, Paul Constantinou, Jay Adams, Peggy Oki e Wenzel Rummel.

0: C'è un posto in cui il destino dell'America incontra l'Oceano Pacifico. Un posto dove la mitica Route 66, la strada del sogno americano, finisce. Questo posto è Dogtown.
1: There's a invisible line of demarcation from the north side of Santa Monica to the south side of Santa Monica.
0: Dogtown era l'area che comprendeva i tre centri costieri di Santa Monica Sud, Venice e Ocean Park.
1: This was the last great seaside slum.
2: This was not the beach that people came to vacation at.
3: It was Dogtown, and Dogtown was a place where you had to have eyes in the back of your head.
1: It was dirty, it was filthy, it was paradise.
0: Dogtown era un puntino sfocato sulla scena del surf popolare, una degradata località turistica abitata da surfisti famosi per la loro aggressività e il comportamento da emarginati. Nel 1972, il 23enne progettista di tavole da surf Jeff Wu, il 24enne costruttore di tavole Skip Engblom e l'artista 21enne Craig Stasik formarono la Jeff Wu and Zephyr Surfboard Productions. In risposta a quello che consideravano il superficiale mondo del surf commerciale, con i loro risparmi i tre decisero di aprire un negozio all'angolo tra Main e Bay Street, nel cuore di Dogtown.

Un miglio a sud dello Zephyr Shop, esattamente al confine tra Venice e Santa Monica, c'era l'epicentro di Dogtown, il molo del Pacific Ocean Park.

0: All'inizio del secolo, il costruttore visionario Abbot Kinney decise di creare una comunità basata sul modello europeo, dedita all'arte, alla cultura e allo svago. Il sogno di Kinney divenne realtà a Venice, in California, completa di canali, gondole e una riproduzione in scala reale della piazza col colonnato di ispirazione italiana. Nella zona costiera che andava da Venice fino a Ocean Park e Santa Monica, i moli diventarono dei veri Luna Park e furono talmente tanti che la zona si guadagnò il soprannome di Coney Island dell'Ovest. Alla fine rimase solo il Pacific Ocean Park, chiamato POP dalla gente del posto, un Luna Park in cima al vecchio Lick Pier.
1: You have this park with all this celebration of humanity and people having a good time and they're free and they're out in the ocean and, you know, the ocean breeze.
2: We can sing in the glow of a star that I know of where lovers enjoy peace of mind.
1: And then all of a sudden, it turns into the worst nightmare you've ever imagined.
0: La festa finì a metà degli anni 60. La zona litoranea che va da Venice a Santa Monica era ormai fatiscente e desolata. La gente aveva smesso di frequentare il fantastico Pacific Ocean Park e nel 1967 chiuse. Presto diventò un luogo abbandonato. Un posto in cui piromani, tossici, artisti e surfisti la facevano da padroni in simbiotica disarmonia. All'interno del molo, deserto e abbandonato, nascosto agli occhi della gente, c'era il Cove, un posto segreto dove fare surf, conficcato in mezzo a un recinto di pali malmessi e corrosi. Sulle rovine intorno al Cove c'erano delle scritte che intimavano agli estranei di non entrare. Tra le macerie e le travi del POP si faceva strada la nuova generazione di Dogtown, un gruppo di giovani e aggressivi surfisti, tutti molto ansiosi di sfondare e di entrare a far parte dello Zephyr Team. Ma fu proprio l'etica aggressiva di questi giovani skater, influenzati da Jeff Ho e Skip Engblom, che portò allo scioglimento dell'intera organizzazione Zephyr.

Alla fine degli anni 50 lo skateboard divenne l'attività che la gente di Malibu Beach praticava dopo il surf. All'inizio gli skate avevano la forma di piccole tavole da surf e i movimenti usati si ispiravano direttamente al surf.

Fu all'inizio del 1963 che lo skateboard diventò lo sport alternativo dei teenager americani. I principali marchi californiani, come Macaha, Hobby e Jax, formarono delle squadre per partecipare alle neonate gare di skate. Molti tra i primi campioni dello skate, Danny Bearer, Torger Johnson, John Fries, Woody Woodward, Bruce Logan e i fratelli Davey e Stevie Hilton, furono quelli che fissarono lo stile e l'estetica di questo sport. Per un periodo lo skate si diffuse a livello nazionale, ma la sua popolarità ebbe breve durata. Nel 1965 era praticamente scomparso. Così, dal giorno alla notte, questo giovane sport non esisteva più. All'inizio degli anni 70 era considerato ormai soltanto un gioco per bambini. Solo pochi veri appassionati lo praticavano, anche perché era diventato quasi impossibile reperire tavole da surf in commercio. Le tavole avevano ruote d'argilla, una tecnologia veramente da età della pietra. Nel 1972 il surfista dell'East Coast, Frank Nesworthy, ebbe una grande intuizione. Pensò di sostituire l'argilla con l'uretano, una sostanza ricavata dal petrolio. Così creò le ruote Cadillac, che avrebbero aperto la strada a una vera e propria rivoluzione nello skateboard.

5 miglia a nord-est dello Zephyr Shop, situato nel quartiere ricco di Pacific Palisades, c'era il liceo Paul Revere. 3 miglia a est del liceo Paul Revere c'era la scuola elementare Kenter Canyon. 4 miglia a est della Kenter c'era la scuola elementare Bellagio. 3 miglia a sud della Bellagio c'era la scuola elementare Brentwood. 4 miglia a sud della Brentwood c'era la scuola elementare Mar Vista. Queste 5 scuole erano costruite ai piedi di ripide colline oppure nascoste dentro profondi canyon, con pareti d'asfalto inclinate fatte per rialzare il livello dei cortili. Queste onde d'asfalto perfettamente sagomate avrebbero consentito la trasmissione virtuale di movimenti dall'acqua al cemento.

0: La cosa che contraddistingueva gli skater di Dogtown era la devozione allo stile. Per cimentarsi in manovre difficili bisognava avere innanzitutto un certo stile.
1: Style was like the most important thing.
2: Style is everything.

0: Con l'invenzione della ruota in uretano e l'opportunità di percorrere nuove superfici, riesplose l'interesse per lo skate. E ancora una volta si riaccese l'entusiasmo dei teenager in tutto il paese. Si cominciò a parlare di campionato nazionale. Questo portò Ho ed Engblom a costruire degli skate per la loro squadra e a disegnare una divisa.
1: We had these shirts, we had Levi's, and we had dark blue Vans. And that was our uniform, and everybody complied to that.
0: Nel 1975, la Bain Skateboards, il primo produttore di tavole e ruote, ridiede impulso a questo sport organizzando la prima importante gara di skateboard dalla metà degli anni 60, la Del Mar National. Il terreno di gara era basato sul modello classico degli anni 60. Per lo slalom fu costruita una rampa di compensato rivestita in uretano. Per il freestyle fu allestita una piccola pedana di legno.
2: Attention all skaters, please report to the freestyle area. All skaters, the freestyle area.
0: Il format della gara non si esauriva qui. I concorrenti più forti si esibivano nelle figure verticali, molto diffuse durante il primo boom dello skate negli anni 60.

Il primo dello Zephyr Team a scendere in pista fu il più giovane e il più talentato di tutti. Il 13enne Jay Adams aveva l'energia esplosiva e le movenze sfrontate tipiche dello stile Dogtown.

Molti concorrenti, abituati alla classica posizione verticale, non apprezzarono.

0: They were unconventional, and they didn't care if they were judged well, you know. They were just there to, you know, skate and get rowdy and have fun.
1: Peggy Aoki guadagnò il primo posto nel freestyle femminile. Jay Adams e Tony Alva finirono rispettivamente al terzo e al quarto posto nel freestyle maschile. E Nathan Pratt arrivò quarto nello slalom maschile junior. La presenza contagiosa del team Zephyr e il loro evidente e straordinario talento fecero gola ai più grandi produttori di skateboard.
2: All the other companies decided they needed one of you guys to be on their team. So they went after all you guys.
1: Sei mesi dopo la competizione dei Del Mar, Jeff Wu e Skip Engblom persero la squadra che avevano messo insieme con tanta fatica. Un anno dopo furono costretti a chiudere il negozio per problemi finanziari. Non l'avrebbero riaperto mai più.

0: Ho imparato là a surfare. Laggiù. Loro considerano il covo nient'altro che un cesso. Ah, meno male, però, perché d'inverno qui c'è una gran ressa.
1: Ma se ci venivamo solo noi?
0: Ci venivamo solo noi, è vero, sì. Non ho più ragione di venirci ormai.
1: Senti, scusa se ti ho mollato. Dovevo pagare l'affitto.
0: Ehi, bello. Tua madre dovrà pur mangiare, giusto? Deve mangiare.

0: Beh, come stai?
1: Sto una merda. Ma il dottore dice che vado meglio.
0: Vedrai che presto sarai di nuovo in forma. Datti tempo. Sì.
1: Avrai un figlio, Manovale.
0: Ehi. Ehi, guardami in faccia. Ricordati che sei un'alba. Y mira que tienes mucho corazón y muchos huevos.
2: Jay, hey, ¿cómo te la pasas?
3: ¿Cómo estás?
2: ¡Bel pezzo, pero!
3: ¿Dónde sei stato, Jay? ¿Por qué no te he visto al Arizona Contest?
2: Skateare per soldi non fa per me, fratello.
4: Nel 1975 lo skateboard fu sul punto di riconquistare la scena nazionale. La rivista Surfer ricominciò a pubblicare Skateboarder, già in circolazione negli anni 60. Il secondo numero conteneva il primo dei Dogtown Articles di Stasic, un racconto personale delle avventure più temerarie degli Z-Boys. Le parole e le fotografie di Stasic divennero il manifesto di estetica che avrebbe influenzato tutta la cultura dello skateboard moderno. I Dogtown Articles procurarono loro una fama internazionale. Per la prima volta nella storia fu offerto denaro a dei teenager per gareggiare in quello che prima veniva considerato uno sport da teppisti.
5: We were being paid to ride skateboards. Imagine a kid today being approached by Nike and Nike saying, we're going to pay you $10,000 to spray graffiti all over the city. We're going to sponsor you to, you know, spray paint graffiti. That's what it was like in the 70s to get paid to ride a skateboard. It was crazy.
6: Seemed like free money, you know, and it just happened that we were in the right place and the right time and we were in the magazines. And
7: people are looking at these magazines, you know, and they're seeing us.
4: Nel 1977 la rivista Skateboarder elesse Tony Alva skater dell'anno grazie al consenso dei lettori di tutto il mondo. Col primo posto di Tony e di altri quattro piazzati tra i primi 11, gli skater di Dogtown conquistarono la ribalta. Gli sponsor fecero subito grosse offerte, ansiosi di sfruttare la popolarità crescente di questo sport. Nel 1979, Stacy Peralta fu il secondo skater di Dogtown a vincere il premio messo in palio dalla rivista Skateboarder. In un rapporto che durerà 30 anni, Peralta scelse Craig Stasic come partner creativo e suo mentore. Con una serie di video pionieristici sullo skate, Stasic e Peralta mostrarono il talento della Bones Brigade agli skater di tutto il mondo. Sebbene Peralta fosse lo skater di Dogtown che aveva più successo commerciale rispetto agli altri, i due skater più amati e acclamati che impersonavano meglio lo spirito di Dogtown erano Tony Alva e Jay Adams.

Ogni sport e ogni forma d'arte hanno momenti di evoluzione, originati da eventi significativi che trasformano tutto ciò che segue. Quando gli Easy Boys iniziarono a fare skate all'interno delle piscine vuote, sconvolsero lo status quo, ridefinendo i limiti di questo sport. Tony Alva fece proprio questo, spingendo se stesso e la tavola al di là del bordo della piscina, in aria. E così gli Aerial divennero il punto di partenza per la nuova generazione degli skater moderni.

0: Ehi, ciao! Mi hanno invaso il negozio per una settimana parlando di voi.
1: Ci credo, che altro ti aspetta?
2: Un bel applauso per gli Easy Boys di Dogtown!
3: È stata una figata, sì o no?
0: Tony, parliamo.
3: Aspettami al parcheggio.
0: Un giorno forse diventerai il miglior skater del mondo. Anzi, penso che tu sia già il migliore.
3: Mi dici che vuoi, amico?
0: Tony, sono pronto a darti quanto ti dà Skip più una macchina.
3: Che tipo di macchina?
4: Barry!
0: Una Pontiac Firebird nuova fiammante, potenziata con motore 4,45.
3: Ci credo quando la vedo.
0: Senti, sono il più grande produttore di skateboard d'America. Così sai dove trovarmi. Bella prova, complimenti.
5: Scusami, mi fai anche davanti, per favore?
6: Certo. Dimmi di Larry, forza.
3: Ma? Che vuoi sapere?
6: Beh, dimmelo tu.
5: Quello mi ha detto quattro stronzate su quanto sono forte. Forse diventerai il migliore skater del mondo.
6: Anzi, penso che tu sia già il migliore. Mettici anche questo, sono tre. Quello suo
7: più quelli che hanno. E queste sono in 80. Arrivederci.
6: E a te che ha detto, peraltro?
8: A quanto pare i migliori skaters del mondo siamo tre.
6: Si sta mettendo bene per voi.
5: Sapete che penso, fratelli? Che staremo sempre in vacanza per i prossimi 20 anni.
8: Sì.
5: Ma che schifo, dai!
9: Cazzo, la mia macchina!
5: Non sei abbastanza svelto per prendermi! Va bene!

0: ragazzi, la piscina com'è?
1: Dai, Tony, fammene fare una di te qui, che tieni la tavola potente sopra la testa, vai. Qui, sotto di lui, non perdermi l'inquadratura. Dammi la puzza di strada, così, fantastico. Ehi, una sola, dai. Venite da Dogtown? E che sarebbe?
0: Venice, no? Il ghetto sul mare.
2: È sporco, è lercio, è un paradiso.
3: Tutti gli Easy Boys nella piscina.
4: Stacy, Jay e Tony se la sognavano questa pubblicità. E Dog, hai visto? Dentro ci sei anche tu, sei un eroe, bello.
0: Girone su People martedì.
4: Sì, e Stacy farà una parte in Charlie's Angels.
5: Anche stato al cinema. Erano delle seghe anche in acqua. Dovevano chiedermi il permesso per surfare il covo.
1: A chi piace surfare quella discarica inquinata?
5: Che hai detto?
1: No. Niente.
6: Che di Beverly Hills.
7: Una scopata di classe.
4: Ehi, ehi, dove vai? La festa è solo per i locali. Via di qui.
8: Non può essere un'eccezione per noi, Skip?
4: Beh, cucciola, diciamo che sono disposto a trattare. Ah, wow.
0: Là. È un piacere.
4: Grazie, Tony.
0: Come stai?
1: Qua. Ehi, ciao, Alba. Non ricordo quante mi hanno detto di prendermi, però io non sento niente.
0: Staremo a vedere, piccola.

0: guardalo, eccolo lì il nostro amico. Topper, questo è Jay Adams.
1: Che fai, Jay?
2: Tu che fai?
1: Ehi, fratello, Tony farà un sacco di soldi. Vieni a fare un giretto?
2: Un'altra volta, magari.
1: Ok.
0: Ci vediamo, fratello.
2: Quanto è per la birra,
3: $5.
2: $5 giusti,
3: sì.
2: Grazie. Salve.
1: Ciao.
2: Ehi, mamma. Chi è quello? Sembra una guardia.
4: No, Jay, sta tranquillo. No, scusa. Voglio presentarti un amico di tuo zio.
5: Ciao, Jay. Peter Darling, della La Fonde Barnett Pubblicità.
4: Vogliamo andare in cucina?
5: Certo, ma certo.
6: Jay, ti hanno mai detto che hai il classico look californiano? Eh?
4: Scusate, Jay, no. Deve fare il signore. Mi spiace.
6: Davvero?
4: Grazie.
6: Sai, Jay, pensavo, ti dispiace toglierti quel coso dalla testa? Dunque, Jay, con questa recente mania per lo skate, la mia ditta ti vede come il testimonial perfetto per il nostro nuovo cliente, Slinky. Adesso ti dispiacerebbe cantare?
2: Mi dici che sei veramente...
6: Ti canto il motivetto, ok? Slinky, Slinky, un gioco più bello non c'è. Slinky, Slinky, giocatelo tutti con me.
2: Vuoi farmi cantare questo?
6: E siamo disposti ad offrirti $10,000 per un giorno di lavoro. Un giorno.
4: Su, amore, provaci. Che ti costa? Prova.
2: Slinky, Slinky, un gioco più bello non c'è. Slinky, Slinky, giocatelo tutti con me.
6: C'è. Aggiudicato.
2: Hai scelto la persona sbagliata.

0: Ciao, Skip.
1: Stacy. Mettiti seduto, voglio parlarti un attimo. Come stai? Stai bene? Senti, per il team non è più cosa, lo sai, no? La cosa ormai è con te. È solo con te e basta.
0: Dicevi che non ero un pirata.
1: Quando mai? Io non l'ho mai detto. L'ho detto.
0: Nemmeno mi hai voluto nel team.
1: Per spronarti, non capisci? Dai.
0: Senti, Skip. Mi dispiace, davvero, ma io...
1: Aspetta.
0: Ho parlato con Larry e...
1: Ho queste presse con cavità e iniezioni in arrivo, guarda. Prenderò gente per lavorare giorno e notte, come una fabbrica. Ne sfornerò una dopo l'altra.
0: Ci sono altri soci insieme a te?
1: Non posso starmi a preoccupare di quello che fanno gli altri. Io penso a quello che faccio io e costruirò centinaia di skate al mese. Tutti con il tuo nome, Stacy Peralta. In mezzo, accanto a Zephyr. Che ne pensi? Che ne dici, fratello? Ho capito. E va bene. Non fa niente.
2: Ok, ne facciamo un'altra e poi ci fermiamo.
3: Sei famoso, Stacy. Gordon e Smith.
0: Katie, sono stato l'ultimo a lasciare il team Zephyr. Tony e Jay hanno mollato Skip senza neanche avvisarlo. La mia ragazza, Caroline.
3: Piacere di conoscerti. Piacere mio. Ognuno vede le cose a modo suo. Auguri, Stacy.
2: Stacy, vieni.
4: Lo skate mi ha dato tanto. Mi comprerò un'altra Transcend. Con i rotoli posteriori. Nero su nero, è bellissimo.
2: Un secondo. Ciao.
4: Come va la vita? Com'era l'Australia? Che hai fatto laggiù? Hai surfato?
0: Non ho potuto. Sono stato sempre in giro a fare dimostrazioni.
5: Sei stato in Australia e non hai surfato?
0: Sì, lo so.
4: Che vuoi? È un lavoratore adesso.
0: Com'è il tuo sponsor?
5: Posso pagare l'affitto per mia mamma.

0: l'artista, la vista arte alla conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: Three Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: Ma no.
2: Radiocittàaperta.it, la tua radio online.

Ed eccola qua, Night Toys, che ritorna bella pimpante e pompante anche. Dopo una pausa di 2 settimane, allora... Avevamo saltato la puntata del 18 giugno, causa lavoro non sono riuscito a trovare 2 ore per registrare la puntata, così come non sono riuscito a trovare il tempo di registrare le 2 puntate per quando avevo lasciato solo. L'ultima puntata era quella del 25 di giugno con Dario e Daniela di Tribal Cabaret con noi per presentare il nuovo numero, il numero 13. È stata una puntatissima come sempre e poi non sono riuscito, ahimè, a registrare le altre 2 puntate, quindi ho lasciato con 2 puntate vintage, di cui una scheletri nell'armadio, fra parentesi, quella di giovedì scorso, notevole. Questa settimana invece riesco a registrare, le vacanze sono finite definitivamente, quindi si torna, però puntata registrata, però proprio perché proprio fra poco io sarò in quel di Capannelle Rock in Roma per il concerto dei Litfiba, 40 anni di 17 re, e saremo là tutti con gioia. Quindi avevo pensato di fare una diretta di 2 ore fino alle 8, ma poi andare a Capannelle c'è un po' di strada, e dopo mi viene l'ansia, voglio essere libero di godermi un concerto che aspetto da 40 anni appunto, perché il primo concerto che ho visto io era del tour di 3, 20 dicembre 1988 in quel di Correggio, poi il secondo è stato invece ai primi di settembre 1989 a Padova, sempre con la formazione originale, gli unici 2 che ho visto a parte i 2 di trilogia Milano e Roma. Quindi puntata registrata, poi le ultime 2 puntate saranno quelle del 23 e luglio e 30 luglio. Le ultime 2 puntate saranno in diretta, ovviamente. Ecco qua, succede un casino così, ma non vi preoccupate, adesso taglio tutto questo computer perché ho capito che non funziona, c'è un computer che ogni tanto mi dà da fare, ho dovuto rifar ripartire la registrazione, avete sentito adesso con la situazione così, quindi devo tenere spento questo computer e adesso lo spengo perché già ho iniziato la prima registrazione e ho dovuto riprenderla da capo. Va bene, allora dicevamo, va bene, parliamo dopo perché non mi piace parlare sul bianco e non ho musica da mettere sotto, ma c'ho un pezzo da mettere, il nuovo album del mitico Liz Frank, Fulvio Guidarelli, e questo disco è il disco nuovo di Liz Frank, uno dei miti con la sua Max Club Production, uno dei miti della prima wave italiana, e un EP raccolto e poi un attimo fermo perlomeno per quel che riguarda il progetto Liz Frank, che poi è rientrato una decina di anni fa con 3 album veramente notevoli, poi le raccolte su Manekin, Analog e quant'altro. L'album nuovo si chiama I See You, perché ti ha visto, lui ti ha visto, e il pezzo che ci andiamo a ascoltare si chiama The Big Lie ed eccolo qua che arriva a Night Toys. Qui c'è anche lo zampino di Maurizio Fasolo dei Pankow.

Ed eccolo qua il pezzo di Liz Frank che riparte a bomba in quest'ultima 10 secondi. Si chiama The Big Lie, la grande bugia. Qui c'è l'arrangiamento, oltre che di Fulvio, anche di Maurizio Fasolo, Fasolo dei Pankow, si sente dalla botta. Diciamo un Liz Frank di nuovo in stato di grazia, da quando è ritornato col suo Money, che era attorno al 2009-2010. Tre album al suo attivo da quel momento, sulle raccolte del materiale anni 80, materiale meraviglioso. Anzi, se siete interessati a certe cose di Liz Frank, ne ha ancora delle copie lui, nuove di zecca, sia dell'EP che della raccolta Man Mask, dove ci sono anche Dark Tales per esempio e tanti altri. Ci sono belle cosine, per cui se siete interessati, prezzi ovviamente competitivi e dischi nuovi di zecca sigillati. Per ciò che mi mancava, ho fatto così anche io. Super il nuovo disco, si chiama He Sees You, ti ha vista. O ti ha visto The Big Lie, il pezzo. Dicevo, puntata registrata questa, ma nuova di zecca, dopo che vi ho lasciato a piedi no, ma con due puntate vintage che sono sempre gradite, no? Per capire anche la storia, la genesi di Night Toys. Stavolta invece registrato, ma puntata nuova. Causa Litfiba, e proprio qua mi viene in aiuto Bobby, che vuole sentire un pezzo che avrei voluto sentire anch'io in questo tour. Speravo lo mettessero, perché è veramente dal 1987 che non lo fanno più dal vivo. È uno dei primi pezzi, perché apparve nel primo EP Guerra e poi in versione rifatta nel 7 pollici Luna la Preda, appunto. Sto parlando del pezzo Luna. Volevo tenere la playlist segreta per arrivare magicamente vergine al concerto, ma è impossibile farlo. Che altro, ovviamente c'era tutto 17 re, però erano gli altri pezzi che volevo conoscere, e quindi ne avrei tolti tre, ne avrei messi altri tre, ecco. Per 24 pezzi non è male, diciamo 7 pezzi over 17 re, magari un paio in più si potevano fare. Va bene, questo è il pezzo di Bobby che avremmo voluto sentire tutti dal vivo in quel di questa tournée, però ragazzi, già è tanta roba, e speriamo che non sia solo un episodio, ma che questa alchimia che si sta creando sul palco continui. Litfiba, Luna.

passare un re e un dittatore. Mi ricordo che la prima volta che sentì questo pezzo, appunto lo sentì in Aprite i vostri occhi, no? L'album live, e non ci sono i testi dentro. E dicevo, il sangue è un dittatore. Poi sono andato a leggere, sarà un re è un dittatore. Aveva poi arrivato il resto, quindi l'abbiamo scoperto bene. Poi sul retro di questo singolo c'è il testo e quindi l'abbiamo interpretata bene. Qualcuno dice che Edith Fibber non la fecero più dall'87 perché alcuni ci vedevano quasi un inno un po' fascistoide, no? Che ovviamente non è così. E allora, per evitare dubbi o false polemiche, che adesso siamo abituati, no? Tutti ce l'hanno con Pelù, perché dal palco dice la sua, ma l'ha sempre detto, cioè se conoscete Pelù è così. Poi vai a leggere i commenti, ormai non commento più niente su Facebook, su Instagram, è pieno di coglioni, ragazzi. E allora, e quando Pelù dice una cosa, è siero Pelù, è siero qui, è siero là, è un vecchio qui, bidim, badabam, tutta una serie di gente che non l'ha mai ascoltato. Perché se tu andavi a qualsiasi concerto dei Lit Fiba si parlava sempre di qualcosa, e ce l'avevamo con Spadolini, ce l'avevamo con i militari, con i governi, ma ben prima, anche negli anni 80, eh. Quindi Pelù è sempre stato così. Qualcuno ha dato una definizione a proposito ed è stata bella, ma non la dico in radio perché è un po' particolare, no? Diciamo la leggiamo così, cioè uno va a vedere il concerto di Lit Fiba e si lamenta per la cosa di Pelù. Allora un giornalista ha detto: andare ai concerti dei Lit Fiba e prendersela con i discorsi di Pelù è come andare a trans e poi scoprire che quello con cui stai non è una donna. Ecco, detto così sarebbe un po' più scurrile da ripetere, però ecco, ci siamo capiti. Adesso poi darò la mia opinione, da me la saprete giovedì prossimo, perché proprio nel momento in cui voi state ascoltando questa bellissima canzone e questo bellissimo programma chiamato Night Toys, io mi starò recando verso Capannelle per assistere al concerto che tanto aspettavo. Lit Fiba Luna era la richiesta di Bobbissimo, che è stato sabato scorso ad Assi assieme alla Rosi, Miriam, lo Stefano della Miriam, la Dani, Pietro, e poi c'era Antonella con Fabio. Mi sa che tutto questa era la crew, perlomeno, degli Easy Friends. Andiamo avanti con un bel disco, si chiamano Klimt 1918 o Klimt 1918. Io li scoprì, pensate, in un concerto elettorale, in quel del Cube, era il 2008. C'era un concerto organizzato gratuitamente dal PD, c'erano i Klimt 1918 e i Casino Royale. Ovviamente andai per loro, ascoltando i Klimt comprai il disco e il singolo che erano presenti lì. Poi ho recuperato i due dischi precedenti, poi sono uscite altre cose. Il nuovo disco, ormai erano almeno una decina d'anni che non usciva niente. Il nuovo disco si chiama Amor. Ecco qua, mentre è finita Luna, ma la rimettiamo. Si chiama Amor, come Roma al contrario. È un bellissimo album di 11 tracce, ma se prendete l'edizione speciale, a libretto molto bella, con tutto un libretto fotografico stupendo, e ci sono altre 5 tracce, fra cui la cover anche di By This River di Brian Eno, tratto da Before and After Science, uno dei miei dischi preferiti. E noi uomini, noi film. E niente, insomma, una band fantastica. E niente, ci ascoltiamo un pezzo che si chiama Nexus. Questi sono i Klimt 1918, che ovviamente vi consiglio caldamente. Andate sul loro Bandcamp per poter acquistare la loro musica.

Una bomba questo disco dei Klimt 1918 o Klimt 1918, disco registrato a Glasgow e non solo, anche a Roma. Perfezionisti i ragazzi e, come dire, ecco qua che riparte il pezzo. Perfezionisti, ci vuole un sacco a preparare gli album, ma sono tutti capolavori i loro, guardate. Non sbaglio, sono 6 album, perché l'ultimo prima di questo erano usciti 2 album in contemporanea, quindi ce n'erano altri 3 precedenti, che bellissimi, bellissimi veramente, poi sempre diversi fra loro, le prime cose quasi in odore di Interpol, ecco, parlando dei primi anni 2000. Comunque fateli vostri, perché sono sicuro che al pubblico di Night Toys piacciono alla grande. Band stupenda. E queste musiche così, questa oniricità stupenda. Mitici fratelli Söllner. E poi Claudio Spagnoli e Davide Pesola. E poi Paolo e Marco Söllner. Viene da pronunciarlo così, correggetemi se sbaglio. E vive Klimt, scoperti così, infatti subito miei.

proseguiamo la nostra trasmissione, oggi registrata, e per cui nessun messaggio WhatsApp e nessuna visione, per vostra fortuna, nel canale Twitch. Però tanta bella musica. Nel 1995 a Srebrenica, l'11 luglio, fu perpetuato un genocidio pazzesco, quasi 8.000 persone morte, divisero la popolazione, tutti gli uomini dai 15 ai 65 anni furono uccisi proprio in una pulizia etnica contro i musulmani, mentre le donne stuprate e quant'altro. Il più grande genocidio dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche se poi se n'è aggiunto un altro, il genocidio di Palestina, che è inutile negarlo, è proprio così. Per ricordare, per non dimenticare quell'eccidio avvenuto nella terra dell'ex Jugoslavia, in quello che sta avvenendo in terra di Palestina, c'è un pezzo dei CSI molto bello, in cui il testo di Giovanni Lindo Ferretti dice tutto. Questo pezzo è per non dimenticare, si chiama Cupe Vampe.

0: Ma che pezzo meraviglioso, Coupe Vampe, mitici CSI, fammela rimettere.
1: Di colpo si fa notte, si cunea cru.
0: Sempre azzeccati i testi di Giovanni Lindo. Ci fotte la guerra che armi non ha, ci fotte la pace che ammazza qua e là, ci fottono i preti, i popi, i mullà, l'ONU, la NATO e la civiltà. Ancora attuale, oltre 30 anni dopo. Poi da fine agosto ci sarà la tournée, io sono rimasto senza biglietto, ma aspettiamo il prossimo anno, che ci sarà la tournée in tutta Italia. E quindi si andrà da qualche parte, faranno anche Villafranca, ma io sarò già qua a Roma. Niente, Spello è sold out, vabbè, è uguale, ci vediamo il prossimo anno, dai. Li vidi diverse volte all'epoca di Codemondo, li ho visti almeno 4-5 volte, una è stata organizzata anche, diciamo, grazie alle mie dritte presso la Festa dell'Unità, sì, 1984 su Zara, poi a Reggio Emilia, e poi li vidi al Vox a Nonantola con Inquieto, Piazza Reggio, l'ho detto, insomma li ho visti un po' in giro, poi... Ne vidi uno di Linea Gotica, penso al Fuori Orario, se non ricordo male. Poi il mitico Palaeur di Roma, sold out per Tabula Rasa Elettrificata. Mitici CSI. Anche loro appena appoggia il basso con i Litfiba il 15 di agosto. Lo riprende in mano il 27 per il mini tour dei CSI. Nel frattempo, dicevo, stasera sono a vedere Litfiba, per cui puntata registrata, non ci sono messaggi né canale Twitch, però puntata nuova di zecca è questa di questo 16 luglio 2026. Dopodomani, sempre a Rock in Roma, ci saranno i Blu Vertigo. Purtroppo mi sarebbe piaciuto andare, che non li ho mai visti dal vivo, ma mi sa che mancherò, mi sa che non facciano magari qualcosa quest'inverno nei club, che non sarebbe male. Nel frattempo ci ascoltiamo questa traccia che mi piace molto, se si sblocca il mouse o là, e questo pezzo appunto che si chiama L'Assenzio.

0: ma
1: io cerco lo scontro, ma conosco la pace.
0: Non so cosa, magari farà solo quel singolo live, visto che è già fuori. Che l'album esce, mi sembra, a fine settembre, primi di ottobre. Siamo già pronti a prenderlo, quindi lo riaspettiamo magari con nuovo tour. Domani sera non posso andare, invece è il compleanno dello zio di Federica, quindi... Dai, va bene, va bene. Qualcosa bisogna pure saltare.
1: Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male.
0: Gran pezzo questo, eh?

Mi sembra che l'avessero portata fuori, era quella che portarono a Sanremo, no? Quando c'era, lui stava con Asia Argento e c'era Asia Argento incinta di Anna Lu in prima fila. Devi poi tanto. Ebbene bene, questi erano i Blue Vertigo, l'Assenzio. Adesso ci andiamo a ascoltare un'altra cosina interessante, si chiamano Tones on Tail. Questo album non ce l'ho, mi piacerebbe. Dentro c'è Daniel Ash dei Bauhaus. Sulle ceneri dei Bauhaus nacquero un po' di cose, love and rock e non solo. Tones on Tail, mi sembra che il nostro Emiliano ci abbia il disco, vero? Fanno bene, fanno male, sto... Cerco una ristampina, magari si trova l'usato da qualche parte. Nel frattempo il pezzo che ci ascoltiamo, se alzo il cursore, adesso lo metto perché pensavo di averlo messo. Ma ovviamente arriva qui, si chiama Performance. Parte, sì? Sì, parte, parte. Tones on Tails di Daniel Ash, già Bauhaus, e qui col nuovo progetto, in questo caso del 1984.

Oh, eccomi qua, scusate, ero qua e là là. No, rimettiamo questo pezzo, Bellissimo questo singolo che si chiama Performance, Tone on Tail. La band di Daniel Ash ha appena finito con gli amici Bauhaus. Peter Murphy prende una strada, qualcun altro un'altra. Diciamo, i Love and Rockets sono quelli che un po' non mi piacciono. Questo dischetto lo vorrei proprio trovare, ecco. Lo sto puntando. Ma quanti ne abbiamo puntati? Sembra sempre che ti manchino una decina di dischi e poi mi affido solo al nuovo. Invece c'è del vecchio che va riscoperto. A proposito di nuovo, è uscito Inferno, a proposito di questo caldo, il nuovo album dei Birds of Canada. All'inizio ero un po' titubante, poi ho ascoltato qualcosa, mi piace molto perché io, diciamo, li seguo dall'inizio, dai. Fin da quel mini LP chiamato Scam. Forse mi manca una cosina in mezzo. Però questo, ecco, vorrei il vinile rosso perché so che dentro c'è un flexi disc. Il mio negozio di fiducia momentaneamente ne è sprovvisto, ma forse gli è tornato. Nel frattempo me l'ha richiesta il nostro Emiliano, che invece c'ha già la sua coppia rossa in mano. La volevo prendere su Blip Bandcamp e mi dia 65 euro. Ho detto, senti, sai com'è? Aspettiamo. Dopo 13 anni questo bellissimo album, e per Emiliano uno dei migliori del 2026. Il brano che ha scelto si chiama Naraka, che è il luogo induista per l'espiazione dei peccati dopo la morte, e corrisponde approssimativamente al concetto cristiano di inferno, forse purgatorio, che solo il nirvana è quello che si mette in pace con tutto. Nel frattempo ce li ascoltiamo, grazie ad Emiliano. Questi sono i Birds of Canada, Warp Records, Inferno l'album, Naraka, che in questo caso più che purgatorio o inferno proprio, mi pare paradiso.

Wow, eccoli qua, i Birds of Canada Inferno, così si chiama l'album, doppio vinile, il vinile rosso ha anche un flexi disc bonus a forma di alveare, almeno così mi pare, tutto a esagonetti. Questa è la traccia scelta dal nostro Emiliano, si chiama Naraka. Una vera bomba, hai ragione Emiliano, uno dei dischi più belli di questo 2026, anche se ovviamente lo devo ancora approfondire, ma verrà anche il momento di averlo tra le mani. Nel frattempo arriva anche la richiesta della nostra Laura, che ha ricevuto la sua copia di Tribal Cabaret e comincia a immergersi nelle sue pagine, proprio nell'intervista ai Damned, che hanno fatto appunto, come abbiamo parlato con Dario Daniela, un album di cover. Molto molto bello, definiscono questa traccia meravigliosa. E stiamo parlando dei Pink Floyd con questo pezzo che si chiama See Emily Play. Questo, grazie a Laura, arrivano Night Toys con quel video meraviglioso in bianco e nero.

Hanno proprio ragione i Damned a dire che questa traccia è meravigliosa. La mettono nel loro ultimo album totalmente di cover. Si chiama Not Like Everybody Else, è uscito inizio anno. È dedicato al fondatore dei Damned, Brian James, ormai scomparso. E hanno messo praticamente le canzoni che piacevano lui coverizzate da loro. Abbiamo messo un pezzo di Creation assieme a Daniele Dario, la puntata, l'ultima puntata in diretta, quella del 25 giugno. Poi due puntate appunto vintage, ovvero vecchie puntate per ricordarci anche come eravamo. E adesso questa puntata, che lo dico, registrata, quindi non mandate messaggi perché non sono qua fisicamente, ma mi trovate in quel di Capannelle ad assistere al concerto dei 40 anni di 17 Re. Quindi, a proposito di 40 anni, c'è gente invece che è da 60 anni in pista. Anche Pink Floyd, ma praticamente non esistono più, mentre i Rolling Stones sono in pompa magna, potentissimi. È uscito il loro nuovo 25esimo album di studio, si chiama Foreign Tongues, lingue straniere, una copertina un po' brutta, dai, con quel collage dei personaggi, la bocca di Mick Jagger, la fascia di Keith Richards, Ron Wood, e insomma, talmente brutta che quasi ci piace. Pure la Laura ne ha ordinato una sua coppia verde e gliela stanno facendo patire. Ancora deve arrivare, ma arriverà, vedrai. Qui ci sono tantissime edizioni. A detta di tutti è un meraviglioso disco. Anche Tony Face, recensione entusiasta, al netto della cover di Amy Winehouse, di una cover di un pezzo di Amy Winehouse che tutti definiscono bruttarella. Qualcuno talmente brutta che piace, ma tutto il resto è notevole. La Laura ha detto: magari la prossima puntata mettiamo i Rolling Stones. E ho detto: perché non metterli adesso? Il pezzo che ha scelto si chiama Ringing Hollow e ce lo ascoltiamo qui a Night Toys. Rolling Stones, ancora in botta, la band che secondo me si è divertita di più in vita. Madly.

E bravi Rolling Stones, Ringing Hollow, così si chiama questa traccia, da Foreign Tongues, lingue straniere. Ma proprio lingue in quanto... proprio la lingua, non le parole. Se non sarebbe Foreign Languages, no? Invece Tongues sono le altre lingue, non solo quella di Mick Jagger. Bel pezzo in puro stile Stones. È un Mick Jagger, un Keith Richards, un Ron Wood in stato di grazia. Che meraviglia. Dai Laura che arriva, arriva. Arriva, arriva quello che deve arrivare. Così sarà ancora l'attesa. Era ancora più aspettativa. Già 1:10 di trasmissione se ne sono andati, già ve lo dico, non saranno 3 ore a questo giro, perché anche per trovare il tempo di registrazione ci vuole sempre un pochino di tempo. Staremo sulle 2 ore e mezzo, dai, cerco di fare così, poi per tornare a 3 ore la settimana prossima. Scusate, ma appena rientrato dal lavoro già devo organizzare pranzi, mettere fatture, ferie, tutto quanto, insomma, e preparare l'appraisal per il prossimo anno. Appraisal uguale la pagellina in cui magari arriva un bonus monetario, la speranza ovviamente. Sia per me che anche per il mio collega di cui sono manager, no? Così è, insomma. Chi è il mio manager e viene managgiato da qualcun altro, insomma è tutta una catena, nella speranza di ricevere qualche soldino bonus, che ci sta, accidenti se ci sta. Ringing Hollow, Rolling Stones. La doppietta di Laura, mentre arriva il pezzo della nostra Rosy, anche qua... Otonium Baby presenti nella compilation Tribal Cabaret numero 13. Dovevo metterla la volta scorsa, poi ovviamente la puntata Tribal Cabaret tutta dedicata a Tribal Cabaret, e allora li mettiamo adesso. Penso che mi ha chiesto la Rosy, si chiama Lost Shadows, e questi sono Plutonium Baby.

E ho abbassato Plutonium Baby. Questo pezzo si chiama Lost Shadows, la richiesta della nostra mitica Rosy. Nel frattempo mi era arrivata una chiamata, ho lasciato sul microfono, forse avete sentito qualcosa. Deve essere una chiamata da casa ora. Ci sinceriamo di tutto. L'album si chiama Blast, gran bel disco, amici di Tribal Cabaret, e richiesto in questo caso dalla nostra mitica Rosy. È uscito il nuovo album, il loro secondo, dei Cowards from Recanati, visti un paio di mesi fa in quel del Fanfulla, qui a Roma, a zona Pigneto. È uscito l'album e mi è arrivato l'altro giorno, stavolta vinile, solo vinile. Potete prenderlo direttamente da loro o anche via Bandcamp. Il pezzo che ci ascoltiamo stasera è invece quello che apre l'album, si chiama Devils. Ed eccolo che arriva qui a Night Toys. Can You Hear Me, l'album? È un disco ancora più oscuro del precedente. Shoegaze e post-punk.

super bomba questa di Cowards Devils, così si chiama questa traccia, che è quella che apre l'album, che si chiama Can You Hear Me? Primo album uscito solo in CD, invece questo nuovo uscito solo in vinile. Appena arrivato in quel di Casa Pizzetti, non fatevelo scappare perché amplifica e porta un passo avanti il loro esordio. Evviva! Sempre un piacere metterli, scoperti grazie a Tribal Cabaret e poi sempre supportati, perché piacciono proprio tanto. E allora, adesso mettiamo su una traccia di una band che a me mi ricorda tanto DJ Television. Si chiamano Fra Lippo Lippi, poi con questo nome, no? Così, italiano. Anche se loro venivano dalla Norvegia. Un esordio meraviglioso. Si chiama In Silence, ci fu la ristampa un 10-12 anni fa che mi accattai subito, ma questo invece è il secondo album, che si chiama Small Mercies. Dovrà entrare anche questo a Casa Pizzetti, eh. Da quest'altro album ascoltiamo la traccia che si chiama Now and Forever. Questi sono Fra Lippo Lippi dalla Norvegia. Abbiamo bisogno un po' di fresco, no?

con la mitica dissolvenza tipica degli anni Ottanta, lunga, lunghissima, anche 20 secondi. Eccolo qua questo singolo bellissimo che si chiama Now and Forever. Fra Lippo Lippi. Mi ricordo DJ Television erano sonorità un pochino più edulcorate, sebbene era l'83-84 sempre, no? Non me le ricordavo così introspettivi come piacciono a noi. Ogni tanto lo ricordo, è puntata registrata 16 luglio 2026, quindi rigorosamente nuova di zecca, ma registrata, quindi non ci sono i WhatsApp nel canale Twitch a mostrarmi in tutta la mia bruttezza. How can I invece understand? How can you realize everything? Siamo qua.

bel pezzo. Non sembrano neanche norvegesi, non sono neanche troppo algidi. Che meraviglia. Un'altra band che mi piace tanto, comprai il disco, anche lì la ristampa una quindicina di anni fa, si chiamano UV Pop, con la pop, con la O tagliata come, non so, come la O, quella danese per dirci. UV Pop, sono di Sheffield. Si formarono nel 1981 e nel 1983 uscì quest'album che si chiama No Songs Tomorrow. Ci ascoltiamo proprio quel singolo meraviglioso che andiamo a mettere da quell'album, UV Pop, No Songs Tomorrow, A Night Toys.

Wow, che pezzo meraviglioso, ragazzi! Eccolo, riprendiamo da capo. UV Pop, un perfetto mix, no, di Cold Wave e post-punk. Direi niente, niente, niente male.

Una meraviglia, ragazzi, una meraviglia. Questa puntata di Night Toys. Già un'oretta e mezza insieme. Ne facciamo un altro pezzo. Più di due ore, meno di tre oggi. Proprio perché il tempo è tiranno, ma voglio lasciarvi con una puntata nuova di zecca. Ricordo Night Toys, tutti i giovedì dalle 18 alle 21. In replica il venerdì, medesimo orario, 18-21. Questa puntata leggermente più corta, sarà due ore poco più. Quindi sarà 18-20. Per poi tornare alle tre ore la settimana prossima. È uscito il nuovo singolo su Swiss Dark Knights dei This Eternal Decay. Band che ci sta dopo gli UV Pop e dopo i Fralippo Lippi di quei tempi. Il pezzo si chiama Breath in Silence. Breathe in Silence.

Wow, This Eternal Decay, Breath in Silence, il nuovo singolo uscito il 12 giugno, scusate, su Swiss Dark Night. Gran bel pezzo, le sonorità di certi Sister of Mercy, quelli un po' precedenti, 1985. Gran bel pezzo, bravi.

adesso un altro bel pezzo. Vado a beccare gli Swell Maps, il mitico Nicky Sadd. Il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Black Velvet e arriva qui a Night Toys.

potentissimi Swell Maps, quelli di Nicky Sadden. Famoso il disco, quello con la casa che brucia, che bramo. Nicky Sadden mi è sempre piaciuto assieme ai Jacobites, ma anche le sue cose da solo mi sono piaciute tanto. Degli Swell Maps ho solo le Peel Session, sono ovviamente notevoli, come avete sentito, pezzi a meno di 2 minuti, urgenti e ficcanti, si può dire? Sì, l'ho detto. Il mitico Howard Devoto prima fonda i Buzzcocks, poi se ne va. Fonda i Magazine, band meravigliosa, con quell'esordio anche al Fulmicotone. E invece qui ce li ascoltiamo con questa traccia che si chiama Give Me Everything. Che era un bellissimo singolone. Piacere ritrovarli nei Toys.

L'anno dopo, Correct Use of Soap, il loro terzo album, e il quarto, Magic Murder and the Weather. Quattro album, più c'era anche Play, che era un live registrato sempre nel 1980, poi si sono fermati fino al 2000, mi sembra, e poi nel 2011 un altro disco, però diciamo che quel quartetto meraviglioso è da ovviamente avere. Questa è Night Toy, signore e signori, oggi registrata, ma puntata nuova di Zecca del 16 luglio 2026, mentre sono a vedere i Litfiba. Voi vi ascoltate questa puntata. Mentre registro questa puntata, invece, i nostri amici Ross, Mariella e Mike sono in quel dell'Auditorium, Parco della Musica, per il concerto di Marilyn Manson. Staranno ampiamente divertendo. E ancora il concerto non è iniziato. Inizierà fra un'ora. Verso le 21. Evviva! Invece, da un suggerimento del blog di Tony Face, vado a pescare questa band che si chiama Monumental. Vengono dall'Essex, dice, mischiano Arctic Monkeys, jam, Britpop, che suonano molto bene. La traccia si chiama Eyes Wide Open e ce li ascoltiamo qui a Night Toys. Monumental.

Bellissima questa traccia dei Monumental, Eyes Wide Open, così si chiama la traccia, pescata dal blog di Tony Face, che saluto assieme a tutti Not Moving, Lilith, Dome, Marco Murtas, Marco si chiama, non vorrei sbagliarvi, accidenti, però Murtas è il cognome, quello sicuro, vado a memoria, scusa. Evviva, evviva! Evviva Night Toys in questa puntata del 16 luglio 2026, dove c'è spazio anche per gli XTC di Andrew Partridge, una delle band che amo di più. L'ho già detto diverse volte in questa puntata, ma quando sono da solo, ecco, come se pescassi dalla mia collezione. Questo album si chiama Go To, è del 1978. E l'album che ci ascoltiamo, il disco, il pezzo che ci ascoltiamo, si chiama Crowded Room, e arriva adesso Night Toys.

Yes, Crowded Room, XTC, qui nei Toys, dall'album Go To. Bravissimo Andy Partridge e la sua band, fino a Non Suk del 1992, diciamo tutti album da avere. A me manca Black Sea di Obono, che è uno dei loro capolavori, anche Non Suk, tutti e due, ma ce li ho tutti, diciamo, originali, quindi li vorrei trovare così. L'avevo trovato Black Sea, ma dovrei trovare con la bustina verde di carta dove era contenuto dentro il disco. Vabbè, un po' la mania, no? Collezionisti. Bene, bene. Nel frattempo è uscito un altro pezzo del Maidomo Lorenzo Fragiacomo. Just by Eye, Fragiacomo e tante altre situazioni. Lo saluto, lui e il suo Miti Caffè di Trieste, bisogna andarlo a trovare, a farci un bel aperitivo lungo, ma Trieste sarà una delle prossime mete, magari non quando c'è freddissimo, perché mi sa che è una città freddissima, com'è calda adesso, magari quest'autunno, un bel weekend, no? Tre giorni, anche se non sono abbastanza. Per vedere una città come quella che tanto mi intriga. Nel frattempo il singolo si chiama proprio Non è mai abbastanza. Lorenzo Fragiacomo qui a Night Toys.

0: Olè, mi ha fregato così il nostro Lorenzo. Che mi riprende la strumentale, ma mettiamo, vabbè, potevamo tenere anche quella, no? Come base. Però ci mettiamo questa. Non è mai abbastanza. Lorenzo Fragiacomo in una nuova traccia sua. Credo creativo, notevole.
1: Cantato le mie cose.
0: Piace.
1: Ho fissato luci rosse.
0: Poi molto diverso, no? Nelle cose più ska, più canzone, più
1: hai fatto poi
0: festaiola come questa. Insomma, bravo Lorenzo.
1: Sei scelto anche no.
0: Non vedo l'ora di conoscerti.
1: Facendo aperitivo.
0: Spero presto, dai.
1: Su terra.
0: Un aperitivo al Miti Caffè, ovviamente. A Trieste, se andate a Trieste andatelo a trovare, perché è un locale sicuramente musicalissimo come lui.
1: Tutto il tempo che ho.
0: Sono andato a pescare un singolo tratto dal primo album dei Tubular Army di Gary Numan. Questo è del 1978. Si chiama Listen to the Sirens. The Sirens. Listen to the Sirens. Ogni tanto canniamo un po' l'inglese per non essere il Paolo Maugeri della situazione. Oddio, quanto mi è antipatico. Non so se avete visto l'intervista a Mick Jagger. C'è una persona con una spocchia incredibile e l'altro è Mick Jagger. Va bene, Tubular Army, Listen to the Sirens, Night Toys.

Wow, eccoli qua, mitici, mitico. Aspetta, oh là. Mitico Gary Numan, voce inconfondibile, uno dei pionieri di certa musica come gli Ultravox del resto, no? Sono nati insieme. Flow. Ma sono stupendi entrambi. New. Questo poi il grandissimo disco è quello dei Tube of Army, quello bianco, no? Con il segno del viso così. E poi c'è Pleasure Principle, l'altro capolavoro, la doppietta prima della carriera di Gary Numan. Telecon, uno dei miei album preferiti perché gira a casa Pizzetti dal 1980. E poi sono arrivati anche Tube of Army, quello grazie a me. Da Gary Numan è arrivato grazie a mio fratello. Nuovo singolo di Umberto Palazzo, non con il Santo Niente, non da solo, ma col featuring di Setac. Si chiama Siamo venuti a vedere il mare. Io l'ho appena visto e l'ho lasciato, sì che so, sono tornato nella canicola cittadina, ma sogniamo un po' con Palazzo. E siamo venuti a vedere il mare.

0: Umberto Palazzo, siamo venuti a vedere il mare assieme a Setac. Nuovo singolo assieme alla Testa di Caravaggio con Riccardo Sabetti. Abbiamo sentito un paio di settimane, forse l'11 giugno, puntata dell'11 giugno. Non c'è, quindi un mesetto fa. Lei, sempre bei pezzi, quelli di Umberto Palazzo da Pescara.
1: Antonio, un pane nero del forno del paese.
0: Tornato a casa dopo gli anni bolognesi. Alison Ram, Massimo Volume, Umberto Palazzo e Santo Niente. Santo Niente, basta.
1: Ho un goccio d'olio e ho un piattino.
0: E tante altre cose, oltre DJ set, insomma. Un grande della musica italiana, che da 40 anni è un grande agitatore. Anche gli Ugly Things, se non ricordo male. 7 pollici su Electric Eye.
1: E ho il ricordo del suo dolore.
0: Adesso ce ne andiamo in Nord Irlanda, quell'album meraviglioso che si chiama Inflammable Material. Quello con le 9 fiamme in copertina, la prima uscita della Rough Trade. Stiff Little Fingers. Il pezzo si chiama Closed Grooves e ce lo ascoltiamo qui, Night Toys.

0: Wow, bellissima questa traccia, aspetta che la rimetto da capo, eh. Steve Little Finger, Closet Groove. Closet Groove normalmente sono anche quei cerchi, no? Nei vinili, quando non so, si arriva alla fine di un disco e la canzone non finisce, no? Che ta-da! Ecco, che va avanti così. Ah no, quelli sono i Locked Groove, scusa. Locked Groove. Comunque, in questo caso è un groove chiuso, loro che hanno sempre fatto i problemi dei Troubles del Nord Irlanda, il loro cavallo di battaglia. Infatti il materiale infiammabile contenuto nel disco è ampiamente, diciamo così, no? Sovversivo. Allora andiamo a beccare una band italiana degli anni '80, si chiamano The Frenetics. Erano nati sulle ceneri dei Take Four Doses, autori di un 7 pollici in vinile blu su Krems Records. Rock 80 era la serie, poi raccolti nella famosa compilation Rock 80, quella col faccione dell'uomo che si tira le guance. Ecco, dopo lo scioglimento, Stefano Pistolini, leader della band, che ho conosciuto personalmente perché a distanza di 40 anni il demo in cassetta dei Frenetics è stato stampato in vinile. Nessuno ce l'aveva se non il grande Federico Guglielmi, vero archivio storico della Wave italiana anni 80, e da quel demo è stato pulito e ripulito e passato su vinile, quindi ha trovato alla luce questo disco preso proprio da Stefano direttamente. Da quel disco ci ascoltiamo questa traccia, che era presente anche nel CD Crollo Nervoso, uscito qualche anno prima, CD più DVD stupendo, che parla appunto della Wave italiana anni 80, dal Great Complotto alla Firenze, a Bologna, alla Firenze, al nuovo Rinascimento fiorentino, alla Bologna, che ha dato in qualche modo il là a tutto. Il pezzo si chiama The Madman Talk e questi sono Frenetics and Night Toys. Per la prima volta,
1: Man, don't mess around. Keep your shoes from the ground. Move your legs in crazy mood. Frenetic dance is something good.

0: Yes, Frenetics, The Madman Talk, così si chiama questa traccia.
1: Hey man, don't mess around, keep your shoes from the ground.
0: Da quel mitico demo tape, appunto, dei Frenetics, l'unico demo tape esistente. Dopo la fine dei Take Four Doses, demo tape che appunto ha rivisto la luce in vinile a distanza di oltre 40 anni. Grazie all'autore Stefano Pistolini e a Federico Guglielmi che ha conservato il demo a casa e da lì si è potuti risalire in assenza di master a tutta la cassetta e poi riversarla appunto su vinile. Super! Ancora un paio di pezzi prima di chiudere questa puntata di Night Toys, 2 ore e mezza, ci sta, in attesa di tornare in diretta la settimana prossima, giovedì 23 luglio.

Andiamo a trovare un altro eroe della wave italiana anni 80, Giancarlo Onorato, che con i suoi Underground Life ha segnato la mia adolescenza fino all'album Questo Soave Sabba, poi una carriera solista. È appena uscito, è uscito inizio anno in versione digitale, adesso è uscito anche in CD. Le Beatitudini, nuovo album del nostro Giancarlo, a distanza mi sembra da 8 anni dall'ultimo. Lo sto aspettando, nel frattempo ce lo ascoltiamo, ci ascoltiamo una traccia insieme che si chiama Dal Sole, ed è la terza traccia di questo album che si chiama appunto Le Beatitudini. Eccolo qua, A Night Toys.

0: Che traccia meravigliosa, ragazzi! Giancarlo Onorato, Le Beatitudini, così si chiama il nuovo album, uscito inizio anno in versione digitale ed ora anche in tre versioni in CD. Una misura, appunto,
1: sei fatta,
0: è contenuto in una confezione tipo LP perché c'è tutto un artwork particolare, però dentro è un CD. Un'altra versione CD Digipack normale, invece un'altra ancora in CD.
1: Si è incarnata la luce.
0: Con carta pregiata Mondriano e autografo di Giancarlo. Cioè, contattatelo.
1: E il tuo fiore accanto.
0: Perché non si può ordinare via
1: l'orizzonte.
0: Non si può ordinare appunto via Bandcamp se non in digitale. Bisogna mandare una mail a Giancarlo. Adesso ve la vado a leggere perché, come si dice, è quella che è in entrata. Eccola qua, aspetta che voglio darvi la cosa perfetta. E appunto è lebeatitudinionorato@gmail.com, proprio tutto attaccato, lebeatitudinionorato @gmail.com, e lì potete richiedere il CD, si fa poi un bonifico e si riceve a casa questa meraviglia. Sempre stupendo il nostro Giancarlo. Grazie, saluto a proposito anche il fratello Enzo, bassista sia nei Fede dei Major che anche nella seconda parte di carriera degli Underground Live. Siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, ho detto 2 ore e mezza, alla fine facciamo 2 ore e 40 abbondanti, per cui quasi una puntata intera, perché poi ci si prende gusto anche se il tempo è tiranno. Per quel che mi riguarda, sono tornato da 2 giorni dalle vacanze, per cui devo ancora riassestare vita e tempistiche soprattutto, anche perché al lavoro arrivano diversi input e quindi devo mettere tutto a posto. Poi adesso andrà un mese in ferie il collega, per cui ha voglia. E poi ci si riassesterà e ci sarà un pochino di vacanza ancora mantovana.
1: Distesa.
0: E magari ci si vede con qualche Digi friend, sarebbe bello, mi piacerebbe molto. Chiudiamo con un pezzo di una band che amo tantissimo. È un po' che non la mettiamo. Chiamano CFF e il nome è Venerabile. Questo pezzo monumentale da 7 minuti si chiama Rovisto nei tempi sgretolati. E il Night Toys di questa settimana si chiude così, una puntata registrata 16 luglio 2026. Nel frattempo io sto andando a vedere i Litfiba e la tournée dei 40 anni di 17 Re. Quindi, meraviglia delle meraviglie. Godetevi la musica live, spero abbiate goduto di questa Night Toys. Saluto tutti da nord a sud. Grazie mille di essere all'ascolto. Grazie anche per il contributo, la richiesta per la puntata Rosy, Bobby, Emiliano e la Laura. Grazie mille ragazzi, grazie mille di aver partecipato col vostro tocco alla nostra playlist. Arrivano ora appunto i CFF con questa traccia stupenda, appena mi va il cursore, che si chiama Rovisto nei tempi sgretolati, nella versione rimasterizzata nel 2006. Dall'album Circostanze, anche se questa era già nel primo EP, quella dove c'è Fiumani, eccetera, eccetera. Saluto Vanni La Guardia e le Anne, sia la voce Anna Maria Stasi che Anna alla chitarra, se non sbaglio, o al basso. Addio. Ciao Anne, ciao Vanni, spero di vedervi presto. Intanto rovistiamo nei tempi sgretolati vostri. Ciao a tutti, a giovedì prossimo. Un bacio, vi voglio bene, grazie.

0: lo sa che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora.
1: Accattate volai.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove sì?
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo veramente di trovarci.

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera col fiato corto, seguivo il vento che mi portava.